0: You were listening to Dance With Us with Circo Loco Radio. We'll be back tomorrow at midnight. Stay with us.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Ciao Milani, buona tutti.
3: Milario!
4: Everybody get down, altre parole in inglese dette a caso, come nella sigla. Sono le 5!

0: Era JCA con I Begin to Wonder, siamo nel 2002. JCA, che è un acronimo, è il nome e cognome di questo ragazzo che, se non ricordo male, si chiama Jean-Claude Add, una roba del genere.
1: Ah, non Giovanni Johnny, no.
0: Giovanni Car, no, è Jay, cioè la Jay, quindi no, è come dico io, ma
1: ok.
0: Sì, è come l'ATM, no?
1: Giusto, ATM.
0: Che sta per
1: a chi?
0: No. Ma Shorty,
2: oh Albe,
0: la sigla. Armiamo la sigla.

0: eccoci qui anche questa settimana. È arrivato venerdì, è arrivata l'ultima puntata della settimana su M2O. E grazie a Dio è arrivata l'ultima puntata della settimana. In verità io sono un po' triste, perché io starei qui anche sabato e domenica, però.
1: Ma veramente?
0: Ma certo. Però, thank God, it's Friday. Ah, non ve l'ho detto?
2: No, cosa?
1: Scusa.
0: Guarda il regolamento.
1: No, no, no, non l'ho ancora a mano il regolamento.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, adesso sì.
0: Alba on the mic, citofono, vai. Chi è?
1: Il tubo.
0: Ok, capo. È perché torna di moda il DJ Time, quello degli anni 90.
1: E le teste continuano a
0: muoversi.
1: Ciao, Mucciaccio.
0: E la bambina nel tombino?
1: Sì, è quella ormai 50 anni.
0: No, 50 no. C'è Fargetta con me, come sempre, ma Mario che non si. Fargetta non si accetta.
3: No. Scusate se mi permetto, ma a sto punto Turillo. Si merita un passaggio sul palco, eh?
0: Turillo sarà invitato al forum per il DJ Time del 6 febbraio.
1: Io lo dico.
0: Beh, sul palco no, però.
3: Potrebbe introdurre la strada.
0: Non esageriamo. Buongiorno anche ad Alessandro Lippino. Sei qua?
3: Sono purtroppo per voi.
0: Nonostante tutto è arrivato.
3: Io, se volete, posso collegarmi anche da molto lontano.
0: No, tu potresti magari qualche volta anche lasciare. Stare un po' a casa.
3: Che me lo dite, io mi organizzo.
0: Hanno inventato lo smart working, che è così comodo.
1: Alberto, non te lo consiglio, perché sennò lui va al mare, hai capito? E certo, se la passa comoda.
3: Ad esempio, questa settimana che ci sono state, ci saranno le chiusure da Ibiza, potevo trasmettere tranquillamente da lì.
0: È vero.
3: Senza nessun tipo di problema.
0: E noi avremmo potuto chiuderti il microfono.
1: Esatto. Fagli il biglietto, chiuso nella stiva.
0: Ma se lo paga lui, chiuso nella stiva. Come i cani, sai che adesso i cani grossi possono viaggiare chiusi nella stiva.
3: No, i cani grossi possono viaggiare addirittura sopra insieme a passeggiare.
0: Non ho mai visto i cani grossi. Vabbè, Shorty.
4: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Ma poi l'altro ieri non abbiamo parlato, ieri nemmeno.
4: È venuta giù un'acqua della Madonna, incredibile.
0: Vabbè, non importa.
4: Succederà.
0: Comunque è tutto ok, dai.
4: Perfetto, Aldo.
0: Abbiamo fatto pace poi.
4: Ma sì, non
0: abbiamo
4: neanche mai litigato.
0: Ma infatti.
1: Ma sai che potete parlare sabato sera, tanto siamo insieme.
0: È vero, sabato sera siamo insieme. Scusa, una domanda, oggi è venerdì, no? Quindi, sì. Ma la Ginger c'è?

0: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Eleonora Russo, detta Ginger, detta Donna Felicità, da qualche giorno.
0: Da qualche giorno, sì.
1: Ti piace come nickname, non è
0: sì,
1: male?
0: Bello.
1: È bello,
0: bello.
1: È positive. Sì. Vi ricordo che solo il venerdì la Ginger, in prossimità del weekend, ha scelto questa sigla sulla falsa riga della musica hard speed techno, come si chiama? Quella lì che fanno molte signorine che saltellano dietro la console.
2: Sì, sì.
1: Giusto?
2: Sì, giusto. Soprattutto a Genova.
1: Cosa?
2: A Genova.
1: A Genova va quella roba lì.
2: Sì, sì.
1: Che poi non si sa perché.
2: Perché la sindaca è appassionata.
1: Ma incredibile. Sì, sì. Allora, nella puntata di oggi uno di voi vincerà i nostri gadget, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Il numero dovreste averlo, se non ce l'avete, memorizzatelo. Memorizzatelo sotto la voce M2O, quindi M, oppure Radio M2O, quindi R.
2: O E anche,
1: eh?
2: Anche sotto la E.
1: E di?
2: M.
1: Ah, o anche A.
2: Di?
1: Albertino.
2: È giusto. Io farei A.
1: Tu faresti A?
2: A di brutto, sì, sì.
1: 342-6543-210. Come cominciamo? Me lo state chiedendo in molti, con Purple Disco Machine.

0: Voglio testare la mia fortuna, dice la canzone nuova di Purple Disco Machine insieme a Mac. Si intitolava così, Test My Luck. E vabbè, la fortuna ha un ruolo abbastanza importante, non è tutto, diciamo, però un pizzico di fortuna ogni tanto ci vuole. E voi, vi senti, tu ti senti uno fortunato, Mario?
1: Sì, credo di sì.
0: Un po' bravo.
1: Vale. Un po' più fortunato.
0: Ah, davvero?
2: La fortuna non basta.
0: Infatti,
2: ci vuole il talento.
0: Secondo me, la fortuna non basta. Però a volte bisogna saper cogliere delle opportunità,
2: certo,
0: che arrivano grazie alla fortuna.
2: Sì.
0: Cioè, la fortuna ti manda dei messaggi, no?
2: Sì.
0: Se tu non li cogli, allora.
1: Se hai il telefono scarico,
0: vedi.
1: Non ti arrivano.
0: Tu
1: mai.
0: Sei fortunato.
1: Ah, boh.
0: Beh, sei ancora vivo, quindi
1: sì, certo, sì. Te l'ha tirata. Però la fortuna non è mai stata una componente fondamentale della mia vita.
0: Guardi l'oroscopo.
1: No. No, non lo è mai stato.
0: Io quest'estate sono stato bersagliato, non so perché, forse perché mi sono fermato casualmente sull'oroscopo del leone che e quindi l'algoritmo del signor Instagram mi ha però alla fine ho smesso. Perché tanto diceva un sacco di cose.
1: Per un attimo ci stavi credendo.
0: Ci stavo quasi credendo.
1: A me diverte leggerlo la sera per vedere se durante la giornata è successo quello che mi hanno detto sarebbe successo.
3: Invece.
1: E spesso non è così. Okay.
0: Però, per esempio, la fortuna per chi gioca d'azzardo, chi gioca ai cavalli è. Tu!
3: Tu chi?
0: Tu mi nascondi qualcosa, Giovanni?
3: Cioè oggi, io come Mario.
0: Tu Mario, sì. È vero o no che ci nasconde qualcosa? Cos'è sta storia del cavallo Fargetta? Ne avevamo già parlato.
3: Sì.
1: Ne avevamo già parlato. Prego Mario, se vuoi introdurre la questione.
0: Ah, dillo tu se hai coraggio.
3: Sì, ne avevamo già parlato perché pare che una signora fan ovviamente, ha chiamato il suo cavallo Fargetta. E c'è da tanto tempo perché ho provato ad andare su internet e scrivere cavallo Fargetta.
0: Ma vince.
3: Vengono fuori. No, adesso non corre più.
1: Il cavallo Fargetta esiste, ha corso, non corre più. Infatti è un ex trottatore, leggo, il cavallo Fargetta.
0: Ah, trotto, non galoppo.
1: Cresciuto nell'ambiente dell'ippodromo di Vinovo, dove domenica pomeriggio, 11 ottobre, quindi dopodomani, ci saranno una serie di gare molto importanti. E per celebrare un po' l'unione uomo-animale, Mario Fargetta sarà ospite dell'ippodromo di Vinovo, dove è nato e dove è cresciuto il cavallo Fargetta, e si esibirà anche con un piccolo DJ set, così dice la stampa in queste ore.
0: Ma è vero?
1: Confermi?
3: È tutto vero, è confermato.
0: All'ippodromo vai?
3: Sì, infatti noi torneremo dalla Barcolana.
0: Beh, comodo, sì. Certo.
3: E io vado subito a Vinovo.
0: Hai fatto bene, Trieste-Torino non è proprio geograficamente...
3: Così conoscerò di persona il cavallo.
0: Conosci Fargetta. E la signora la conosci già?
3: La signora non la conosco.
0: L'apsus freudiano.
3: No.
1: La stampa aggiunge anche un modo di dire molto divertente, no? Mario è un cavallo di razza, no? Per descrivere il talento in console
0: così
1: di Mario Fargetta.
3: Questo è un bel complimento.
1: Mario
3: questo.
1: Cavallo di razza, che si dice di una persona che ha grande talento, delle qualità speciali, e magari Mario dentro la console ce le ha.
3: A proposito di fortuna, la citavi prima, vedi?
0: Cosa?
3: La fortuna che dicevi,
0: che sei un cavallo di razza.
3: Razza, sì.
0: Quella non è fortuna, quella è perché tu sei diventato sei considerato
3: un cavallo di razza.
0: Non riesco a trovare una ragione specifica, però se ci penso bene.

0: Calvin Harris insieme a Dua Lipa con One Kiss. Ciao Dua, ci sentiamo più tardi.
1: Ciao.
2: Tra l'altro, vivendo molto a Milano e probabilmente si trasferirà anche in zona, probabilmente ci starà ascoltando.
0: Vedi, vedi, io per quello che lo dico, continuo a mettere foto di lei a Milano. Lei è a Milano, io dico ciao Dua Lipa perché magari lei è in giro e mi sta ascoltando. Mica perché ho la presunzione di conoscere Dua Lipa, però è un gesto di educazione, capisci?
3: Hai ragione Alberto.
0: Allora, sono arrivati dei messaggi di alcuni ascoltatori che riguardano proprio il paragonare animali all'essere umano, no? I comportamenti dell'essere umano. Rita di Piacenza dice fare il pavone, visto che abbiamo detto che Mario è un cavallo di razza.
2: È un cavallo.
0: Ma avete scoperto perché abbiamo detto che Mario è un cavallo di razza?
3: No. Io direi di andare avanti, prego, grazie.
0: Ginger, perché hanno detto che Mario è un cavallo?
4: Gli ascoltatori l'hanno detto, ma non si possono passare.
0: Va bene. Marco da Sedriano si dice camaleonte per una persona che cambia comportamento a secondo delle situazioni.
2: Vero, essere un tipo. Sì.
0: Sì. Maurizio da provincia di Modena, io sono un lupo solitario. What you mean?
2: È una persona che ama stare da sola, non ama stare in gruppo.
0: Non è meglio un orso?
2: Un orso proprio pigro, il lupo solitario magari non è proprio pigro, l'orso è più un divanato magari, no?
0: Sì, si dice volpe a una persona furba, sì. Marta da provincia di Brescia,
2: vero.
0: E Giovanni da Genova scrive mia moglie è un cane da guardia, non le scappa niente.
2: Il cane da guardia non è male.
0: Ragazzi, per favore.
3: Cosa?
0: No, che devo raccontare una storia.
3: No!
0: Sì.
3: Ma infatti io
0: ma non subito.
3: Mi stavo domandando, ma quando la racconto?
0: Dopo te lo dico.
5: You make me feel alive again.

0: La nuova canzone di Karol G da diverse settimane qui su M2O, Bobo Wow, si intitola, non è vero, però mi piace chiamarla così. Adesso vi racconto una storia.
1: Sì.
0: Ma prima ve ne racconto un'altra.
1: No.
0: Due storie.
1: Dai, sì.
0: Karol G, che aveva un fidanzato col braccino corto perché non le faceva mai regali di compleanno. Addirittura il giorno del compleanno avevano organizzato un viaggio e lui non si è presentato.
1: Grande. Perché gli era scaduto il passaporto.
0: Sì. Non lo so. Quindi diciamo che questo fidanzato lo chiameremo il... Mi avete bippato. Perché il venerdì mi bippate?
1: Felino esagerato.
0: E Ginger, scusa, tu come lo definiresti uno che il tuo compleanno non si presenta?
2: Un infame.
0: Un infamone, sì, è un po' quello che intendevo dire io. E adesso Karol G sta con Bruno Mars. È vera sta storia?
1: Si stanno annusando, se non ho letto male.
3: C'è questo gossip,
1: no?
3: E in più lui se l'è presa perché lei in un live di Drake ha fatto un pezzo insieme a Drake dove si toccano un po', fanno un po', e quindi Bruno Mars è scatenato contro Drake. Però sono un po' gossip degli ultimi giorni.
0: Vabbè ragazzi, se per favore vi fate da parte.
1: Prego ragazzi, spostatevi tutti, fermi.
0: Devo raccontare una storia.
1: Che cosa?
4: Check this out.
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia dei Reel to Reel.
4: You like to move it.
0: Quelli di I Like to Move It.
4: Check this out.
5: DJ Time Story.
4: Oh yeah.
0: Reel to Reel è uno dei tanti pseudonimi usati dal DJ e produttore Eric Morillo, tragicamente scomparso a Miami Beach il 1 settembre 2020.

0: più grande successo del progetto Reel to Reel è I Like to Move It, che esce nel 1993. I like to move it, move it. È un disco originale e innovativo che meritatamente entra in classifica in Europa e in varie parti del mondo. Viene utilizzato in numerosi spot e programmi televisivi. I più attenti avranno notato che la sigla iniziale del nostro show, il DJ Time dal vivo, contiene una citazione del disco. Ma è il suo utilizzo e adattamento per la colonna sonora del film d'animazione Madagascar a trasformare I Like to Move It in un successo planetario, conosciuto da grandi e piccini.
1: Ma non è fantastico!
0: La versione originale è cantata dal rapper di Trinidad e Tobago, The Mad Stuntman. Mentre nel primo episodio del cartone animato la voce è dell'attore Sacha Baron Cohen, famoso per aver inventato e portato sul grande schermo eccentrici personaggi come Ali G e Borat.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. 3, 2, 1. Goodbye to you.
0: In Madagascar 2, I Like to Move It, è reinterpretata invece da Will.i.am dei Black Eyed Peas.

Grazie al successo della canzone già nel 1993, il 22enne Eric Morillo diventa un DJ e produttore riconosciuto a livello internazionale. Nato a New York nel 1971, ma cresciuto a Cartagena, in Colombia, Morillo firma alcuni dei più grandi successi di musica house, come...

0: primi 2000, Eric Morillo è una superstar della console, un maestro nell'arte del mixaggio. Leggendari suoi DJ set allo Space di Ibiza e al Pasha, dove spesso, a fargli da vocalist, si presentava il suo amico Puff Daddy.
1: Yo, what's up? This is Eric Morillo, Subliminal Records. Here representing New York.
2: New York in the house, Harlem.

0: una storia privata e personale travagliata, ne oscurano gli ultimi anni di una carriera senza dubbio da ricordare.
1: Eric Murillo is in the house.
2: My name is Eric Murillo, Subliminal Sessions, Voodoo Nights.
0: Ed eccola, I Like to Move It, The Real to Real, nel DJ Town.

0: Vi è piaciuta la storia di I Like to Move It dei Rilli Turilli? Ah, quindi Turillo si chiama così in omaggio ai Turil, ai Real Turil.
1: No.
0: Vabbè, non mi avete detto se vi è piaciuta.
2: Sì.
0: Ma allora sento gli ascoltatori. Vi è piaciuta?
3: Piac!
0: È piaciuta.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Veramente affascinante questa canzone, vero? Come dite? Ah, affascinante si dice?
2: Sì, sì. Con grazie. La davanti.
1: Con la è un'altra
2: con la.
1: F.
2: Con la è un'altra F.
1: Ok, grazie. Era la canzone di e Sivan. Mi hanno bippato di nuovo, ma il nome dell'artista,
3: Esatto. Esatto.
2: Ogni, si chiama così.
3: Ogni tanto questo marchingegno va in clip e quindi confonde.
1: Ah, ok. Comunque si chiama Troy e Sivan il tipo. Adesso non mi hanno più bippato, hai visto? E la canzone era Party, cioè praticamente una filastrocca di tutti i luoghi dove si può fare festa, praticamente.
2: E noi ci piace da morire.
1: A noi ci piace anche da morire. Ci sarà festa durante il weekend, ci sarà un bel morning club con un DJ leggendario, Dave Morales, per cui non dovete mancare, però se mancate perché non siete riusciti a iscrivervi. Ma quando noi apriamo le iscrizioni del Morning Club, dopo pochissimi minuti purtroppo va sold out, perché la capienza va rispettata in quanto non possiamo ospitare tantissima gente.
3: Sì.
1: Per cui non, veramente non so come.
3: No, se state in coda non preoccupatevi, perché verrete serviti di cappuccio e brioche nel frattempo.
1: Ma per essere in coda devi esserti iscritto prima, Mario.
3: Anche quello è vero.
1: Tu non conosci le regole della fabbrica del vapore.
2: Mario saltando sempre la fila, vendendo i biglietti sotto banco, sai. Sì. Le regole non le conosce.
3: A proposito, devo mettere fuori i biglietti sotto banco.
1: No.
4: La musica del momento.

M의 도요.

0: I Talking Heads, il gruppo di David Byrne, un genio, un talento straordinario che con questa musica è tornato, con questo remix, no? Sono tornati di grande attualità, ma ci sono certi gruppi, certe canzoni che non moriranno mai, diciamo. Questa era la versione dei Cube Guys, i nostri amici di Bergamo, che salutiamo. Psycho Killer è il titolo della canzone. Beh, allora, abbiamo parlato prima di cavalli, di razza, e il cavallo è un animale che c***a molto, diciamo, famoso anche
1: di tanto soprattutto.
0: Vabbè, mi hanno bippato di nuovo. Sì, sì. Il cavallo spontaneamente si ferma e fa la cacca.
1: Alza la coda e...
0: Sì. Però vabbè, noi in Italia di cavalli ne abbiamo, cioè siamo abbastanza abituati a vedere un cavallo, non in città magari, però... Cioè, io penso che un po' tutti noi abbiamo visto nella nostra vita almeno una volta un cavallo, no?
2: Bello.
0: Ma un ibis sacro, tu l'hai mai visto?
3: No.
0: Allora, questo è il momento intitolato National Geographic M2O.
2: Ok.
0: E parliamo di animali. Perché ci sono tante razze di animali che non vivevano nel nostro paese, che adesso stanno diventando, si sono trovati bene
2: in Italia.
0: Si sono trovati bene, o qualcuno li ha importati, o sono passati di qua migrando, si sono fermati perché hanno visto che il clima, tutto sommato, sono come i pensionati che vanno alle Canarie.
2: Sì, sì, ok.
0: E si sono trovati bene.
1: L'affitto non lo devono pagare,
0: no,
1: il cibo neppure.
0: E quindi... Allora, l'ibis sacro, che è un uccello.
1: Sì, un uccello col becco proprio, col beccaccio proprio.
0: Lui stava nell'antico Egitto.
1: Un esemplare del Nord Africa, generalmente. E ad esempio è stato avvistato a Novara e Vercelli.
2: Quindi
1: dall'Egitto, insomma.
2: Quindi ci porta la storia qua.
1: Chi? Bravo, capito? Mario. L'antico ci legge le storie.
2: Sì.
4: Potrebbe essere.
2: Stare attenti lì.
4: Potrebbe essere un uccello di M2O perché è bianco e nero.
1: Però vedi? Con quel becco lì, Ginger.
4: È bianco e nero, però è molto bello. Cioè, mi piace.
0: Però l'ibis è anche un fiore.
4: Ma il
0: l'ibiscus.
4: Fiore non è
0: l'ibiscus. Vabbè, comunque è anche un albergo,
1: esatto. Io pensavo la catena. Sì.
0: Vabbè, poi c'è il c'è quest'altro che cos'è questo? Il parrocchetto verde, cos'è?
1: Il parrocchetto verde è una specie di pappagallo tutto verde che non dovrebbe vivere a Roma o a Bologna. Dovrebbe vivere insieme ai suoi amici dello stormo in altre località più adatte al suo clima.
0: Però magari deve, se è iscritto all'università è andato... è andato il parrocchietto.
5: Sì. Qua nel Parco Sempione ci sono alberi.
0: I parrocchietti?
5: Sì. Mi è capitato diverse volte di vederli.
1: Infatti, i pappagalli verdi dei parrocchietti, ha ragione Shorty, Milano, vedi i parrocchietti.
0: Sì, ma e stanno qua?
5: Sì, sono stanziati lì e buona.
0: Vabbè, suonano i bonghi?
5: No, ancora no, però sorvolano il Parco Sempione.
0: Incredibile. Allora, abbiamo altri esemplari che abbiamo importato dal Giappone, per esempio gli usignoli del Giappone.
1: Cioè, ai castelli romani vedere degli uccelli giapponesi.
0: Come si riconoscono gli usignoli giapponesi rispetto all'usignolo tradizionale?
5: Perché ha la macchina fotografica.
1: Questo è fine.
0: No, perché sono tutti uguali.
1: Ancora con questi luoghi comuni.
2: Dai, da cosa si riconosce?
1: Anche per noi, anche per loro, noi siamo tutti uguali.
0: Hanno il becco a mandorla.
2: Dai. No, vabbè, a parte gli scherzi,
1: da che cosa si
2: riconoscono?
0: Col kimono.
1: No, vestiti benissimo.
2: Ma dai, da che cosa
0: dai,
2: si riconosce?
0: Mangiano il sushi, basta.
5: Esatto, bravo.
2: Adesso sì.
0: Poi, vabbè, questi io li ho visti personalmente anche quest'estate. Sì. È già da un po' che ci sono, sì, però non credo che siano stranieri, credo che
1: si sono stabiliti da un po', vivono e si riproducono ormai in questa bellissima isola, soprattutto intorno a questa bella città, ma lì non dovrebbero
0: ma è tanti
1: stare.
0: Anni che ci sono,
1: il clima ormai lo permette, stiamo parlando
0: dei fenicotteri rosa che si trovano a Cagliari.
1: Bellissimi. Bellissimi.
2: Ma anche qua
0: che sono. Hanno imparato a dare le testate, tra l'altro, perché sai
1: ora con questa storia che i sardi tirano le testate,
0: ma non è vero?
1: Dicono di no.
0: Chi l'ha detto?
1: Io ho conoscenze in Sardegna.
0: Conosci le persone sbagliate.
1: Mi hanno detto di no.
0: Vabbè, mangiano il pane Carasau, i fenicotteri di Cagliari. Poi te chiudiamo con un'altra razza che non doveva stare da queste parti, è la tartaruga americana.
1: A Roma.
2: Ma perché americana? Da che cosa si riconosce che è americana?
1: Strada strisce.
2: C'ha la bandiera attaccata.
0: Non lo so. Da cosa si riconosce?
5: Che la trovi sempre da in fast food, diciamo.
1: Io chiuderei qua, cioè più di così.
0: Al drive-in.
1: Sai quanto ci metto a ordinare?
0: È una vita.
5: Sì,
0: vabbè, quindi no, perché si è trovata bene nel traffico romano, perché c'è sempre coda, può andare piano.
5: Sì.
0: La tartaruga.
1: Questa è buona.
0: È un,
1: bravo,
0: un'ipotesi.
1: Bravo. Questa è buona, questa è buona.
0: Va bene, è stato un bel momento. Io vado.
5: Vai.
2: Sì.
0: Voi?
2: Rimaniamo.
0: Ah, vabbè, allora rimango anch'io.

She wants a move. I Nerd, il gruppo di cui faceva parte Pharrell Williams, di cui era frontman, diciamo uno dei suoi tantissimi progetti.

0: sera She Wants to Move dal 2004. Siamo entrati così nella seconda ora di Albertino Everyday di questo venerdì 9 ottobre 2026. E tutto procede. Cos'hai da guardare?
1: Oggi, Alberto, la luce ti splende. Ancora di più dei giorni scorsi.
0: Come mai?
1: Forse perché...
0: L'ho accesa.
1: L'hai accesa, sì. Forse perché
2: ti deve chiedere qualcosa sulla prossima settimana, probabilmente.
0: È probabile.
1: Allora, dovrei uscire mezz'ora prima.
0: Ecco, adesso non bidello io. Devo uscire mezz'ora prima. Ginger!
3: Sì!
0: Ti occupi tu dell'uscita di Fargetta?
3: Certo.
0: Ecco. Bene, bene. Vabbè, le news arrivano o no? Ma...
1: Arrivavo con bidello!
0: Ah! Grazie del bidello, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. In particolare oggi volevo salutare il nostro nuovo collaboratore assunto a tempo indeterminato, è Carasau. L'hanno preso alla fine, era in prova. Ginger era in prova.
3: L'hanno
0: preso.
1: Tutti questi qua li paghiamo noi.
0: Tutti. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. Poliziotto si traveste da cespuglio e fa 74 multe in 6 ore.
1: È un'ottima tattica.
0: Ma è consentito?
2: Probabilmente se l'ho fatto.
0: Dici? Ma non è che anche a Milano adesso nei cespugli ci potrebbe essere qualche poliziotto?
1: Occhio!
0: Trieste, dove si va domani? A Trieste?
1: Si va.
0: Un uomo va in banca per chiedere un prestito, ma si presenta per sbaglio con il casco in testa e viene scambiato per un rapinatore.
1: Che proprio è la divisa quella del rapinatore, no?
0: Eh sì, Mario, niente casco domani.
1: No, zero.
0: Giappone spende $14,000 per un costume iperrealistico da cane e va al parco a fare amicizia con i cani veri.
1: Ecco, ci stiamo avvicinando, eh.
0: Questo è veramente...
1: E la notizia finisce lì, perché sarebbe stato carino sapere se effettivamente poi...
0: Speriamo che l'abbiano sbranato, perché... un deficiente. Lecce, il cliente si addormenta nella cabina del solarium e la titolare chiude il centro estetico lasciandolo dentro.
1: Sì, manca la titolare, dai.
2: Sai che abbronzatura lui.
1: Dimentichi.
0: Ibiza scambia la porta della stazione di polizia per l'ingresso di un club notturno, entra e chiede un gin tonic.
1: Era un po' confuso.
0: Com'è la scena? Australia, un uomo prova a schiacciare un ragno con l'aspirapolvere, ma il tubo crea un effetto fischietto che attrae altri esemplari. Cosa vuol dire l'effetto
2: fischietto? Quel rumorino.
0: Ah, gli altri.
2: Vedete il ragno attratto da questo suono sibilante.
0: Non lo sapevo. Verona tenta di sturare il lavandino con la pistola d'aria compressa e spara la tubatura contro il muro del vicino.
1: Quando ti fanno i lavori. Ti fanno i lavori accanto, occhio, perché ogni tanto arriva.
0: Vabbè, tutto per questa ultima edizione settimanale del nostro. No, è giornaliera, ma della settimana. Sì. E il prossimo appuntamento lunedì a che ora, Shorty?
4: Sempre alle 18.
1: Lo sanno tutti!
0: Bravissimo, tre punti!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E il Play with us è un gioco e come tutti i giochi ha un vincitore. Il nostro vincitore di oggi, venerdì 9 ottobre, è un ascoltatore da un paese molto caro al mio collega e amico Mario Fargetta.
3: Perché chi?
2: Lui infatti è di Lissone, Monza Brianza. Però
3: sì,
2: di origini, come il mio amico Mario Fargetta, è siciliano.
3: Sì, ma chi?
2: Perito assicurativo, presente alla festa di in piazza 4 novembre del 4 settembre. Il vincitore della t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers di M2O è...
3: Ma chi?
2: Salvatore Dalissone!
4: Salvatore, Salvatore Dalissone, Lissone, la città di Fargetta. Fargetta.
2: La città del VAR e la città del FAR.
3: Giusto.
2: Hai capito?
3: Giusto.
2: Salvatore, ciao, buon venerdì, buon tardo pomeriggio.
5: Ciao ragazzi, buon tardo pomeriggio a voi.
2: Come stai?
5: Bene, grazie. Voi?
2: Bene, grazie. Senti, perito assicurativo, quindi tu vai a verificare l'entità dei danni?
5: Bravissimo, sì, per le auto.
2: Quindi sei anche una figura non proprio amatissima quando arrivi.
5: Vabbè, dai.
2: È vero?
5: Dipende.
6: Tendono sempre a sminuire.
2: Il loro lavoro è quantificare il danno ad un costo più favorevole alla propria...
5: Diciamo equo, dai.
2: Equo, ha detto equo. Ha detto equo. Vabbè, senti, nel caso Fargetta dovesse fare un danno alla sua auto...
3: Sì.
2: Possiamo contattarti?
5: Sì, assolutamente. Tanto forse solo così riuscirei a vederlo. Alessandro non lo vedo mai.
2: Davvero?
5: Fatti vedere. Tranne il 4 novembre, danno la piazza 4 novembre e il 4 settembre.
2: Che però era una situazione troppo, come dire, sì, concitata.
3: Scusa,
2: non...
3: fatti vedere di più in città.
2: Non
3: vai
2: ti fai
3: in
2: mai
3: giro
2: vedere
3: per negozi, dai.
2: Ma Lissone ha un centro?
6: Sì.
2: No, per dire, non lo so. Cos'è una via? Sì, una via sola?
6: Una piazza.
2: Una piazza?
3: Piazza Fontana.
2: E tu non vai mai in piazza?
3: Dai, fatti vedere.
7: Ci passo
3: un po'.
7: Poche volte.
3: Vai a contribuire all'economia.
2: Fai il figo con i tuoi compaesani.
7: Ma no, io vado via la mattina e torno la sera, quindi c'è poco tempo. Sì.
2: Vabbè, Salvatore, se ti capita di vederlo, salutacelo, ok?
5: Faccio prima, in ogni caso posso mandare un messaggio per Play With Us, che...
2: bravo.
3: Cosa ti ha fatto Fargetta?
7: Comunque Salvatore,
5: ma non riusciamo mai a beccarlo in giro.
7: Grazie per essere venuto alla festa, bravo.
2: Senti, ma di siciliano di dove esattamente? Che origini hai?
5: Comito, provincia di Ragusa.
2: Dove c'è l'aeroporto?
5: Bravissimo, sì.
2: Conosco. Va bene. Sì, Salvatore, un abbraccio, buon weekend.
5: Grazie.
3: Ciao, Salvatore.
5: Buon weekend a voi.
2: Grazie.
5: Ciao, Mario.

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al Quizoma. È già gioco oggi. Io e voi. E voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: sempre bella, un classico della musica house, è una canzone del 2004 questa, secondo me no, secondo me è una...
1: Sì.
0: A me sembrava più vecchia.
1: No,
0: 2000. Del 2004.
1: Junior Jack, primi 2000, sì.
0: Davvero,
1: sì.
0: Mi sembrava più vecchia, non so per quale ragione. Comunque Stupidisco si intitola, che è un titolo a caso secondo me, era Junior Jack, origini italiane anche per lui, vero nome Vito Lucente.
1: È vero.
0: Un terun, anche lui, eh. Vabbè, come noi. Fino alle 19 con Albertino Everyday, puntata di venerdì 9 ottobre, weekend alle porte, e adesso va ora in onda la rubrica intitolata Le grandi inchieste di M2O.
2: Scusa, non si potrebbe cambiare la base?
0: No, non si potrebbe cambiare la base, va bene? Le grandi inchieste di M2O, oggi affrontiamo il tema del lavoro.
1: Ma roba seria, dunque.
0: Quindi stiamo virando verso dei contenuti anche abbastanza seri, tematiche importanti, e basta fare gli stupidi. Abbiamo anche una certa età, Mario, devi finirla, va bene?
2: Dico,
0: va bene.
2: Ok,
0: allora oggi parliamo del tema del lavoro.
2: Sì.
0: Se vai in bagno a fare la cacca per 10 minuti sul posto di lavoro ogni giorno, a fine anno sarai pagato 40 ore solo per cagare. Quindi questa è una bellissima notizia. Però ce n'è un'altra, ce ne sono altre. Una riguarda i fumatori. Se passi 15 minuti al giorno a parlare con i colleghi, a fine anno hai passato circa 60 ore a chiacchierare invece di lavorare. Questa è per chi sta spesso. Poi ci sono quelle fumatori, caffè.
1: Tipo, se arrivi 10 minuti di ritardo ogni giorno, a fine anno una settimana intera ti pagano senza aver lavorato.
0: Ginger, tu che sei preposta.
3: Sì.
0: Se arrivi ogni giorno 10 minuti di ritardo.
3: Allora, 10 minuti in ritardo non va bene per chi non ha la timbratura. Però, per esempio, staccarsi ogni tanto dal monitor comunque fa bene. Va bene, poi c'è chi beve un caffè, chi fuma una sigaretta, chi va in bagno a far la cacca, però comunque bisogna staccarsi.
2: Pensa che io so qui dentro
0: che
2: chi va a far la cacca tutti i giorni e chi va fuori a fumare le sigarette.
0: Anch'io lo so.
2: Io lo so, ma non parlo io.
0: Se fai 3 pause caffè da 10 minuti al giorno,
1: in un anno passi 120 ore davanti alla macchinetta del caffè. È come se 3 settimane del tuo anno lavorativo lo passi guardando la macchinetta. Insomma, non è male.
0: Non è male.
1: Non è male per niente.
3: E chi si fa la barba?
1: Perché c'è chi si fa la barba in ufficio?
0: Sì. Ha lasciato
3: beccati,
0: delle tracce.
1: Quindi è una novità di quest'anno la barba.
3: No.
0: Poi deve avere... Vabbè, comunque. Se passi 10 minuti al giorno a lamentarti del lavoro...
1: A fine anno hai lavorato una settimana solo per spiegare quanto non ti piace. Molto
0: bene. Che cazzo sei venuto a fare?
1: Esatto.
0: Se fai una riunione inutile di 1 ora a settimana...
1: Hai passato 50 ore all'anno a fingere che servisse quello che hai fatto.
0: Se passi 10 minuti al giorno davanti alla macchinetta del caffè, l'abbiamo già detto.
1: L'ultima,
0: Se passi mezz'ora al giorno tra WhatsApp personale, Instagram e notifiche, in un anno...
1: Continua tu?
0: Sono circa 120 ore, 3 settimane lavorative,

La M2 Old delle 18:30 dal 1994, uno dei più grandi successi prodotti da Dave Morales, In the Ghetto. Dave Morales che sarà protagonista domenica al Morning Club di M2O.

0: The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?
1: Si sente che... Ginger, questo è il tuo genere, eh?
2: Molto, bello.
1: Vai, la nostra amica Miss Keta, insieme ai Crookers, era Baby, dove sei? Dove sei?

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, -25% a €399.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Questa è Pe per Pe, giusto?
1: Giustissimo.
0: Ma che titolo è? Ah, non è il titolo. Era Lose Myself, The Bosa. M2O è la radio venerdì pomeriggio, ormai tardo pom, sono quasi le 19 di venerdì 9 e siamo giunti quasi al termine di questa puntata, quindi io volevo sapere dai miei colleghi esperti di sport vari ma soprattutto di calcio se oggi è prevista un'ampia pagina sportiva.
1: Beh sì, oggi ampia pagina sportiva.
0: Allora sigla! A te la linea, Mario!
1: Tu lo sai che torna il campionato di calcio italiano?
0: No, veramente.
2: Finalmente, dopo tre settimane.
0: Ma si stava così bene.
1: Per la gioia di tutti.
2: Bene,
1: finalmente.
2: Soprattutto per il quartiere di San Siro che tornerà
0: sì,
2: a vivere.
0: Torneranno a pisciare, vai, no, bellissimo.
1: Per l'amor del cielo, siamo felici per la nazionale, perché abbiamo fatto bella figura.
0: Sì, sì.
1: Però
0: sì.
1: Domani ci sono tre partite. Alle 15 gioca Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone.
2: Quindi domani pomeriggio,
0: sabato
2: Inter-Parma.
1: Okay. Esatto. Bene. Domenica invece ci saranno un po' più di partite: Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan. La sera invece alle 20.45 Cagliari, Juve.
0: Però non sei così, non sei imparziale.
2: Tu caressa,
0: un
2: direttore che annuncia.
1: Guarda che lunedì, quando saremo in diretta, la sera,
0: sì,
1: la sera ci sono due partite: Atalanta Venezia e Torino Udinese.
0: Ah, bene. Adesso tutto questo calendario me lo statuo sul braccio destro. Guarda.
1: Te lo passo. Però scusa, passo la linea al mio dipendente che ti deve spiegare.
2: Apriamo una piccola parentesi anche sul calcio internazionale, no? Perché non vorremmo mica parlare solo del calcio italiano, del campionato italiano.
0: Ma scherzi.
2: Siamo a Madrid.
0: L'hai sentito anche tu.
1: Ha detto sempre Madrid.
2: Sono scoppiati non uno, ma ben due casi all'interno del Real Madrid. Il primo riguarda, lo hanno simpaticamente ribattezzato i giornalisti sportivi spagnoli, il caso della bicicletta. Perché cos'è successo? Kylian Mbappé si è fatto male ad un ginocchio, ma ha chiesto qualche giorno di riposo, ma durante quei giorni di riposo ha pubblicato delle storie dove va in bicicletta. Quindi l'allenatore José Mourinho si è un po' indispettito e pubblicamente ha detto che i suoi calciatori non dovrebbero fare sport come sci,
0: sì,
2: di andare
0: sì,
2: in bicicletta.
0: Gli ha detto calcio prima.
2: Non dovrebbero.
0: Calcio prima.
2: Sì, sì.
0: Calcio prima.
2: Il secondo caso, in realtà ne avevamo già parlato un po', perché vi ricorderete che Vinicius dopo i mondiali è tornato in pubblico con il viso completamente diverso, no?
0: Sì,
2: si è
0: rimixato.
2: Sottoposto ad una mastoplastica, ad un'armonizzazione facciale abbastanza anche invadente, e ha cambiato proprio i tratti somatici.
0: Ecco, quando si dice occhio che ti cambio i lineamenti,
2: quella roba lì. In Spagna
1: oppure ti armonizzo il viso.
2: Bravo.
0: Adesso si dice così.
2: È andata virale una teoria del complotto,
0: che è un altro,
2: che sarebbe un sosia quello che sta giocando,
0: perché fa cagare.
2: A parte quello, anche perché analizzando alcune foto, in effetti qualche osservatore molto attento ha notato che i tatuaggi che aveva sulla coscia, sul braccio, sono o spariti o diversi da come li aveva durante i mondiali o prima dei mondiali.
0: È difficile comunque trovare un sosia che giochi anche, non dico al 90%,
2: bravo,
0: ma anche al 50% di un campione.
2: Quindi
0: così,
2: tutto questo per raccontare come Vinicius non stia giocando bene e sembra
0: a me piaceva,
2: un altro.
0: Ti dico la verità, a me lui piaceva più prima, quando Vinicius Caposella, giusto, è lui, no?
2: Faceva la
0: quando
2: musica.
0: Cantava.
2: Sì.
0: Quando cantava,
2: come
0: adesso
2: calciatore,
0: come calciatore, non lo so.
1: Io preferirei averlo in squadra, perché
0: tu?
1: Contro sì.
0: Sì, eh?
1: Sì.
0: Grazie.
2: Se non avete domande, vi restituirei
0: no,
2: la linea.
0: Non vedo l'ora che finisca questo momento. Shorty,
3: oh, Albe,
0: tiriamo sul morale del nostro pubblico con un assaggio di Dance Revolution.

The Dance Revolution on Emit Do It or DJ Station.

0: quando sei giù di morale puoi sempre contare su di me, dicevano i Groove Armada in questa canzone capolavoro del 2001, era My Friend. Amici, abbiamo finito, siamo anche riusciti in una bellissima impresa, Mario?
1: Sì.
0: L'abbiamo mandato via prima. Ginger, l'abbiamo mandato via prima.
2: È troppo poco però.
0: Lo so, però gli ho detto dai vai pure via prima perché tanto... Oggi è venerdì.
1: E lui non se l'è fatto dire due volte.
0: Niente, è andato via. Proprio... benissimo.
1: Sì.
0: Una domanda prima di chiudere, perché abbiamo finito. Che cosa resterà di questa puntata?

0: questa puntata. Svelato il primo ospite della serata del DJ Time del 6 febbraio. Sul palco ci sarà Turillo.
1: Se mangiano qui da
0: Mofanetti. Ale Lippi poteva essere a Ibiza per le chiusure estive e invece è stato qua.
2: Purtroppo.
0: La fortuna bisogna saperla cogliere, ma non è abbastanza. Ci vuole anche il talento. Il cavallo Fargetta è un ex trottatore, si chiama così in onore di Mario Fargetta. I due cavalli di razza si conosceranno domenica a Vinovo in provincia di Torino.
2: Stringigli la zampa,
1: quando lo farò sicuramente, guarda, sì.
0: I parrucchietti verdi si sono trovati bene qui da noi e ora suonano i bonghi a Parco Sempione in compagnia di Shorty.
2: Che bello, che bella scena.
0: L'usignolo del Giappone si riconosce perché mangia sushi, ha la macchina fotografica al collo e ha gli occhi a mandorla.
2: Sarà vero.
0: Il nostro redattore Karasawa ha superato il periodo di prova e ora ha un contratto da dipendente a tempo indeterminato.
2: Complimenti, complimenti.
0: Fargetta non frequenta attivamente la vita di Lissone, i suoi abitanti protestano.
2: Hanno ragione.
1: Vabbè, ok.
0: E da domani finalmente ricomincia la Serie A e a San Siro si ricomincerà a fare la pipì sui muri.
2: Benissimo, un'ottima notizia.
0: Ora dobbiamo andare, anche se cari ascoltatori, Albertino ha dichiarato che sarebbe qui con voi anche sabato e domenica.
2: Assolutamente.
0: Io
2: sì.
0: No.
2: Io
0: vabbè.
1: Cavolo!
2: Ma perché? Stiamo così bene insieme.
0: Sì.
2: Vabbè, dai, ci sentiamo lunedì o anche nel weekend per la DJ Parade e il DJ Time. Vi aspettiamo. Ciao a tutti, buon fine settimana. Bye bye.
3: Arrivederci.
4: Ciao a tutti.
5: Digitale.
6: Lo danno alla radio da lunedì al sabato con me, Walter Pizzulli, si chiama il Morning Show. Questo è il nome della radio e...
2: Buongiorno raga, anche a voi, ciao!
7: Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani.
6: Fuori una canzone cantata in italiano, qualunque genere vale, qualunque epoca qui nel Morning Show.

e 4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

0: 1, 2, 1 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2.
1: Alle 3 e 50, ragazzi. 1, 2, 3 e 4. Le 3 e 50 sono il momento in cui ci svegliamo, in cui si sveglia l'uomo della sveglia e ovviamente è pronto a svegliare tutta l'Italia, tutta l'Italia. Grazie Gigi per iniziare. Benvenuti nel programma Il Morning Show, la radio M2O, tutti i giorni da lunedì al sabato. Chi mi dà la sveglia alla radio se non noi?

0: Salgono tutte le epoche, dagli anni 60 ad oggi, anche prima e pure dopo. Quindi pop, rock, dance, di ogni epoca. La regola è cantarne un pezzettino, quindi scatti anche oggi il cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: Vai, Kate, inizia
2: azzurro
0: tu!
2: Azzurro il pomeriggio! È troppo, bravo. Azzurro il

0: quasi quasi prendo il treno, per quanto sei brava prendo e vengo da te. Ciao tesoro!
1: Il treno dei desideri.
0: Lei si chiama Caterina, lo vedo dal WhatsApp. Questo è l'inizio di questa mattina. Perché le sarà venuto in mente questa canzone? Guarda che c'è della psicologia in questo. Cioè, prima canzone che ti viene in mente significherà qualcosa.
2: Proibito. Vedi? È proibito.
0: Ma qui adesso niente male, raga.
3: Qui niente male. Mi sembra un funerale.
0: Mamma che inizia oggi.
3: Chi muore?
0: Sappiate che le altre radio hanno spento.

0: di Machiavelli e di Toto, e cresciuti con una morale cattolica.
1: Cavalcheri, leva degli erbina.
2: Grande Bruno!
3: Walter, buongiorno. Ciao. Marina dalla provincia di Livorno.
2: Ciao Tresor.
3: Io suggerirei Gloria di Umberto Tozzi.
2: Com'è che fa?
3: Gloria, Gloria.

0: magari una volta alla settimana, lo sapete, non si sa il momento in cui arriva. Sappiamo soltanto che apriamo la sala accanto, che è anche la sala canto, e di lì vi chiediamo di tirar fuori la prima canzone che vi venga in mente, cantata in italiano e cantata un pezzettino da voi. Allora, com'è andato il momento del karaoke, ragazzi?
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: Come? Vai, dammene uno, vai!
2: Dal lavoro, dal tuo letto!
0: Sono membri della famiglia!
2: Dai gradini di un altare!
0: Dammene un altro, vai! Vai!
2: Manchi tu nell'aria.
0: Lui è più posato, vedi.
2: Manchi come sale.
0: Mi sembra che stia leggendo, dammi un altro.
3: Father, facci un po' ballare.
0: Dammene un altro, dammene un altro.
4: Una figlia Gloria, manchi tu nell'aria. Gloria, manchi come
0: manchi,
4: sale.
0: Mi piace, Angelo, grazie. Un altro, dammi un altro.
5: Gloria,
0: vai.
5: Gloria.
0: Dammi un altro, dammi
6: Gloria,
0: un altro.
6: Manchi tu nell'aria.
0: Dammi un altro, un altro.
7: Manchi tu nell'aria, Gloria, manchi solo tu.
0: Ma non era manchi solo tu, era manchi come il sale, manchi come
8: Gloria,
0: il sole.
8: Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Meraviglia, raga, applauso per questi ragazzi qua che si sono svegliati anche questa mattina pronti con noi. Allora, buongiorno miei cari vicini.
9: Buongiorno miei cari vicini.
0: Fuori la prima canzone che vi viene in mente questa mattina senza pensarci su troppo. La psicologia racconta che significherà qualcosa se vi è venuta in mente proprio quel titolo anziché un altro. Cantata in italiano, l'unica regola è tirarne fuori una da qualunque epoca e genere. Cioè valgono tutti i generi musicali che vi vengano in mente questa mattina. L'importante è cantarne un pezzettino qua in diretta.
10: Walter, buongiorno, oui. Sono Giorgio da Taranto.
0: Ciao Giorgio.
10: Io questa mattina opterei per Sarà perché ti amo. Sì. Un'emozione
0: che cresce
10: sale piano

0: le negatività arriviamo. Perché? Perché la sveglia che state ascoltando è la sveglia che vi portiamo in camera, in casa, nell'armadio, alla toilette, in macchina. È quella del morning show di M2 e fa così.
1: Senti come fa. Morning show di M2.

0: Ma così. Morning Show di M2O. M2O è il nome della radio, il Morning Show di M2O con tutta la partecipazione statale, totale, fantastica.
1: La famiglia.
0: E a partecipazione statale, totale. Allora, se siete appena arrivati, questa è la giornata nella quale vi dico di tirar fuori una canzone italiana, cantata in italiano, senza che ci pensiate su troppo. La prima che vi viene in mente stamattina, unica regola è che in realtà non c'è una regola sul genere musicale. Vale pop, rock, dance, qualunque genere vi venga in mente, ma anche ogni epoca musicale. Al 342 6543210, però bisogna che la cantiate voi in diretta con noi, vai.
2: Buongiorno Walter, Danilo e Salvatore da Firenze, ci stiamo ascoltando.
0: Grazie ragazzi.
3: Ma Walter,
0: dimmi
3: com'è, impiccheranno già

0: ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
1: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

toccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben-

0: Wey Walter!
1: E così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Mi auguro abbiate detto così anche voi. 6:30 della mattina in diretta in tutta l'Italia, tutta l'Italia. Buongiorno anche a voi, ad ognuno di voi.
2: Buongiorno, miei cari vicini.
1: Vi siete valterizzati, raga?
3: Valterizzatevi con noi.
1: Ma sai perché?
3: Perché niente, è come sempre.
1: Valterizzatevi con noi tutte le mattine, da lunedì al venerdì, anche al sabato. Anzi, anche al sabato, ogni giorno della settimana. Sapete, anche quando di sabato, per esempio, ve ne andate in giro.

durante il sabato lavorate pure, ho deciso di stare con voi dalle 6 meno un quarto fino alle 9. State ascoltando il programma Il Morning Show di M2O, che da stamattina vi darà degli indizi anche sul quizzo. Vi posso dire che è già una mezz'oretta che siamo qua. Questo è a beneficio di quelli che sono arrivati questa mattina e che arriveranno sempre molto prima, apposta per giocare poi dalle 7 alle 8 al quizzo. Era giusto, secondo me, darvi qualche indizio. Poi voi cogliete, mentre dico delle cose, quelli che sono dedicati proprio al quiz di questa mattina, che tra le 7 e le 8 proverà a regalare anche oggi ad ognuno di voi la possibilità di andare in diretta, di dire di aver vinto se avete risposto correttamente, ma uno di voi o un gruppo di voi si porterà a casa la lampada del Morning Show di M2O. Walter, buongiorno da Atene! Wow, com'è lì? Mister Ciccio da Siracusa, Walter, ti ascolto anche qui ad Atene.

0: Italia. Vi chiedo di tirare fuori perché è quella puntata lì oggi e chissà poi quando la faremo di nuovo, tra una settimana più o meno, quella dedicata proprio alla canzone italiana, la prima che vi viene in mente. Non ci pensate però su troppo, perché poi vogliamo sapere anche la psicologia vostra, a che punto, a quanto sta la psicologia di ognuno di voi, ok? Scegliete un genere qualunque, pop, rock, dance, vale tutto, anche ogni epoca è validissima, qualunque genere musicale, qualunque epoca, l'unica regola questa mattina che sia cantata in italiano è che ne cantiate un pezzettino voi. Aldo, nuovo ascoltatore lui? Ciao Aldo!
1: Ciao, sono Aldo di Tortona.
0: Che bello averti qui, Aldo.
1: Ti seguo da un anno e...
0: Ah beh, non nuovissimo.
1: Si chiama, prima vi seguivo ogni tanto, ma non era ogni giorno.
0: Ok, cioè tu ci hai testati per un po' di tempo, hai detto, però, vabbè.
1: Da che radio viene? Vengo, mi sono tolto da una radio che ero stanco di parolacce, stanco di assurdità, stanco di commentatori o commentatori che parlava anche di questioni politici, quello mi ha...
0: Guarda, ci manca solo quello la mattina, no, qua troverai solo, credo tu lo sappia, energia positiva ogni mattina, missione quasi possibile, almeno da parte nostra possibilissima, quella ad accompagnarvi e provare a strapparvi un sorriso.
1: Ho rotto le scatole, okay. E quindi sono venuto a venire via.
0: Grazie,
1: per accedere a voi. Sapevo già benissimo che siete, diciamo, una delle migliori e poi nel contesto generale.
0: Grazie Aldo, che carino che sei. Aldo, ho ascoltato tutto il tuo audio, ti abbraccio forte, grazie per essere qua anche questa mattina. Buongiorno anche a quelli che arrivano qui.
2: Buongiorno miei cari vicini.
0: Se vi va di farmi sapere se siete nuovi, così che noi si possa aggiornare il registro delle presenze, cioè noi abbiamo proprio il registro, senti? Che è cartaceo, e metto tutti i nomi di quelli nuovi che arrivano e poi lo passo di là in redazione e poi vi mandano a casa qualcosa, capito?
3: Ciao.
0: 342-6543210, in realtà è un gioco tra me e voi per sapere cosa posso fare per tenervi legati qua la mattina da noi, quindi fatemi sapere solo se siete nuovi. Paola non è nuova, lei.
4: Ciao Walter. Stamattina si parte con il liscio. Romagna mia.

0: da te non si può star.
1: Non si può star.
0: Zan zan. Allora, 6:30 della mattina, questo sempre detto a quelli nuovi perché la famiglia lo sa già, mettiamo almeno un disco degli anni 80 e abbiamo scelto qualcosa che si lasci cantare. Tony Esposito, Kalimba de Luna.
2: M2O 80.
3: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.
4: Voi fizzulli a tutto fuoco!

0: Samba de Luna, 6:37 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, spero di aver incontrato il vostro favore anche questa mattina, cioè magari ti svegli e avevi in mente proprio la canzone Kalimba de Luna e
1: tal. Questo è Morning Show di M2O.
0: Sì, perché siamo anche la radio, il programma, il Morning Show di M2O, tra i più ascoltati anche dai bambini ogni mattina. Allora, sta cantando tutta l'Italia questa mattina, perché almeno una volta alla settimana, lo sapete, c'è il puntatone dedicato proprio a voi. L'unica regola è che non c'è una regola sul genere musicale, l'epoca, cioè ti puoi scegliere qualunque annata come il vino buono e anche qualunque genere musicale, pop, rock, dance, ogni epoca va bene, solo che devi cantarne un pezzettino qua in diretta, ok? Con me,
2: Evander,
0: con noi.
2: Io è un anno che ti dico che sono nuova, ma a me non mi hai mai salutato.
0: Chi sei, tesoro? È che siamo talmente tanti, e quanto mi dispiaccia, credo lo sappiate, il fatto di non mandarvi tutti in onda.
2: Luana da Pesaro.
0: Luana, tesoro mio, un bacio grande, ciao, ciao, ciao. Walter, ti seguo da luglio, sono quasi una novellina, fatelo dire, grazie. Guarda che non è mai merito mio, se si crea dipendenza, perché è quello che dice Marta, è merito della famiglia.
3: La famiglia.
0: Tanto lo sai che me lo chiederai, prima ascoltavo una radio di Roma. Vi saluto sti ragazzi, ciao.
4: Oh, Walter, buongiorno.
0: È una radio locale di Roma, bellissima però, sono tutte belle le radio del mondo, secondo me in generale.
4: No, vai. Ciao, sono Cristian, il garagista da Firenze.
0: Ciao Cristian.
4: Era un po' che non mi facevo più sentire, comunque.
0: Ma infatti io mi son detto, ma Cristian dov'è? Ecco dov'è.
4: La canzone mi viene
0: la
4: in mente.
0: Mamma
4: Maria.
0: Mamma ma, e allora? Ale.
5: Ciao Walter.
0: Ciao.
5: Sono Alessandro da Monza.
0: Ciao Ale.
5: E sono due settimane che ti ascolto.
0: Alessandro da Monza, segnate per favore, grazie. Fermi, fermi, fermi, lasciatelo dire.
5: Sono nuovo. E siete fantastici.
0: Grazie Ale, senti, ho ascoltato tutto il tuo audio.
5: Energia
0: Ale.
5: Positiva al mattino.
0: Mi fa molto piacere.
5: Lascio una radio.
0: Ma vedi che l'ho detto prima, Ale, sono tutte bellissime le radio del mondo, ce ne fossero di più, io sarei il primo più contento in assoluto, perché io stesso ho imparato, ho cominciato a macinare chilometri da una radio piccolina di condominio. Un giorno ve lo racconto se avete voglia.
5: No,
0: la stavo raccontando, quindi ce ne fossero anche di più, sarei molto contento. Però noi siamo qualcosa di diverso, Alessandro, come avrai colto, come sai, perché io, te, noi, voi, tutti siamo
3: la famiglia.

0: Che bello, Giulia, dimmi tutto, cara.
1: Buongiorno,
0: dimmi.
1: Buongiorno famiglia.
0: Ciao Giulietta, ciao.
1: Dai, facciamo felici i bambini. Mettici un pezzettino delle Antrix Golden. Così le mie bimbe a casa, vedi che saltano fuori dal letto.

0: con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Per la puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: My Movies presenta
5: Rider.
6: Te che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
8: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini ti stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
8: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
8: Scopri le sale su mymovies.it.

every day. M2L suona così. M2L.

0: ciao, li mandate.
1: Ciao. Vai, ha già capito che deve dire non mi chiami. Ma
2: ciao Valteri, sono Mattia da Milano.
1: Ciao.
2: Tu pensa che io ti seguo da lontanissimo 1999.
1: Ma che dici che già facevo radio allora? Beh, uno pensa che magari ho cominciato qua, invece no, eh.
2: Quando facevi il DJ e speaker sì, allo studio Zeppa.
1: Ma non ti galvanizzare troppo.
2: E dovrei avere ancora in giro una tua cartolina.
1: Me la fai avere, per favore.
2: Da te.
1: Me la fai avere.
2: Ciao, grazie. Walter, buona giornata a tutti.
1: Grazie per la fedeltà, vi voglio un benissimo dall'epoca, da allora proprio.
3: Ciao Walter, ciao. Sono Elio da Monza.
1: Ciao.
3: Io tanto che ti ascolto, tantissimo. Fin dall'altra radio.
1: Ti voglio bene, ma tutti vi voglio bene, tanto. Senti, Antonio,
4: Sincepiz.
1: Sincepiz credo che significhi in pugliese, senti che canzone, vai, canta, vai.
4: You la

0: Vieni qui.
1: Dopo una roba del genere non vuoi mettere questa canzone? Che famiglia.
2: La famiglia.

0: Sai perché siamo più svegli degli altri a quest'ora della mattina? Beh, tu lo sai perché sei della famiglia, ma magari...
1: No.
0: Esatto, lui che è nuovo, lei che sono nuovi, non sanno che il nostro suono è questo. Che è la sveglia del morning show, fa così.
2: Morning

0: tutte le info su turismofvg.it.
1: Dai, svegliate anche i bimbi tutti!
2: Canale 715, digitale terrestre.
1: Stiamo per giocare al gioco più giocato e litigato in Italia, il Quizzo. Yes, perché questo è...
3: Questo è Money Show di MZ.
1: Fate giocare tutti, anche questa mattina si vince la lampada del morning. Prima cantatina qui, in Italia.
2: M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
4: Ciao, Medeo.

0: Oceanica! La folla, quella di tutte le mattine a quest'ora dalle 7 nel Morning Show di M2O. Io ascolto il Morning Show di M2O e so che c'è tutta la famiglia pronta.
1: La famiglia!
0: Pronti a mandare un messaggio in questo momento al 342-654-3210 se siete tra quelli mai salutati alla radio. Sveglia ragazzi, tutti, vai!
2: Sveglia! Sveglia! Sono le 7 già!
0: C'è il caffè, raga!
2: Caffè che fuma!
0: La radio!
2: Radio M2.
0: Sara da Palermo, Walter! Ma non mi chiami mai! Mai Sara! Mai! Mai Sara! Ah! Ciao Sarina!

0: mette il tempo di questa sigla che è appena partita in questo momento, questa taratataratatairata, per mandare un messaggio e dirmi di testo, non audio, perché non lo posso ascoltare, sono in diretta con voi, vi parlo ora. Walter, non mi saluti mai, non mi chiami mai, il vostro nome e la città, da adesso. Ciao Valerio, salutami per favore. Ma scherzi, certo che sì, Vale, ciao. Umberto da Mussomeli, non mi saluti mai Walter, ciao.
1: Ciao, vi saluto tutti, sono qui apposta.
2: Se vuoi tentare la soluzione,
0: Tenta di farti salutare in diretta adesso, vai.
2: Alla domanda del quizzo,
0: vai, prova.
2: Con un vocale o un messaggio scritto potrà avere il premio.
0: Il premio è la lampada del morning.

0: 3, 4.
1: Arriva,
0: solo su M2.
2: La famiglia.
0: Allora, fermi tutti adesso con le telefonate. Walter, non mi chiami mai. Piero da Benevento, ma stai scherzando? E non mi saluti mai. Daniel da Alessandria, quanti siamo? Andiamo, Walter, Simone. Walter, Andrea da Rovigo, sul Tapirulan. Walter, Tapirulan, sì. Walter, un saluto dalla piccola Gioia. No, amore, nata il 12 agosto da papà Roberto e mamma Paola, nuova ascoltatrice. Beh, non so se sapete, ma anch'io ho una figlia e si chiama Gioia. Sai perché le ho dato questo nome? Per non poter dover mai dire mai più, Walter, mamma è una gioia, proprio. Roberto da Latina, ciao! Buongiorno Walter, non mi saluti mai, siamo una marea. Giuseppe da Messina, Cati e Sandro dal Trullo di Roma. C'avete il Trullo a Roma, raga? Valterino, chiamami, Massimo. Walter, oggi 19 anni di matrimonio con il mio Paolo. Salutami, Sara da Treccate. Basta, vai!
1: Mamma,
0: che fatica! Allora, arriva il quizzo. Sei in coda in autostrada a causa di un restringimento della carreggiata, ok? Quindi la fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora. La destinazione si trova a 5 km di distanza. Sei quasi arrivato, insomma. Dopo quanti minuti arriverai? Quindi sei in coda in autostrada a causa di un restringimento. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. La destinazione si trova a 5 km di distanza. Dopo quanti minuti arriverai? Si gioca al 342-654-3210, ok? Intanto parte il contest, ragazzi. Provate a fare bom, digi, digi, digi, bom, digi, bom.

0: Allora, don't try this at home, cioè non fatelo a casa perché vi si attorciglia la lingua se non vi siete esercitati almeno una volta nella vita a fare bondighi, capito? Veloce. Vai tutti, almeno uno, due, tre, dai! Bondighi. Allora, stiamo giocando. Se siete arrivati adesso, è tutto un gioco. La mattina dalle 6 meno un quarto fino alle 9 siamo qui. Se vi state domandando quando andiamo in onda, quando va in scena questo programma con tutta la famiglia.
1: Ah,
0: noi senza famiglia non ci muoviamo. Con tutta la famiglia al seguito arriviamo. Pure i cani, i gatti, gli animali domestici che sono fratelli nostri della vita. Noi tutti quanti insieme facciamo cose la mattina. Tipo che dalle 7 alle 8 si gioca, perché quello lì alle 7, quello arriva.
1: Arriva.
0: Dove?
1: Dimmi.
0: Allora, M2O, il nome della radio, sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Buongiorno pure a te, stiamo giocando al quizzo.
2: Quizzo!
0: Poche regole, ma sincere, sicure, concrete. Sembra un politico.
3: No!
0: Perché, insomma, vabbè. Allora, vi faccio vincere entro le 8 della mattina la lampada con la scritta in Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Ah, but ok, voi mi rispondiate correttamente a questa semplice domanda in sovrimpressione. La vedete?
3: No!
0: Sei in coda in autostrada a causa di un restringimento di carreggiata. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. È questo che non avete capito, secondo me, l'interpretazione sbagliata. La destinazione si trova a 5 km di distanza. Quindi è fatta, sei quasi arrivato. Dopo quanti minuti arriverai? Giocate a questo numero 342-654-3210.
4: Ciao Walter, Davide da Torino. Ciao. Beh, stamattina proprio facilissima.
0: Ti faccio nulla, e questa è l'unica regola, ma avevo dimenticato di dirvelo. Doveste dire che è facile, c'è l'inno della spocchiosità e fa.
5: Niente, facilissima.
0: Che poi la sbagliano quelli che dicono che è facile. Piuttosto, da quello che sta ascoltando, chiedete un aiuto, ascoltate lo zio Walter. Fagli quello aggressivo. Basta. Ecco, questo era.
6: Walter, arriverai dopo tre minuti.
0: Dopo

0: no! Ragazzi, allora aspetta che ti ripeto. Sei in coda in autostrada, c'è un restringimento di carreggiata e quindi la fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora. La destinazione si trova a 5 km di distanza, 5. Dopo quanti minuti arriverà? 342-654-3210.
1: Vai. Uè Walter, ma sembra un po' troppo facilina stamattina, eh? Non è che per sbaglio è proprio facile facile.
0: Ma non ho capito, ma perché dovete fare? Ma non l'ha neanche detta, non la sa, lo vedi che non la sa lui.
2: Ti lascio con i tuoi gnigni.
0: Vai, fammi sentire. Niente, non dicono più nulla. Chiedete un aiuto, allora ragazzi, se date un'interpretazione sbagliata, vi viene
3: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do
4: stamattina? In Bergamasco.
0: Non lo so se ce l'abbiamo in Bergamasco.
5: Io manaccio.
0: Non lo so se ce l'abbiamo.
4: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano
0: l'aiuto. Allora senti, invece io vi darò un aiuto che non vi do da tanto tempo. E voi, se siete molto attenti, credo lo siate, quando metto questo aiuto significa una cosa. È Cotoliva?
6: Beh,
0: vuol dire che quel numero lì, quello che di solito quando c'è Cotoliva campeggia nel quizzo di M2O.
7: Quizzo!
0: Vi consiglio di contare i cotolivi.

0: qua che dovreste fare tutti. Ai ai ai ai ai. La famiglia fa ai ai ai ai. Sto maledetto. Al posto di sto maledetto potete mettere tutto ciò che non vi piace. Stamattina tipo avete mal di denti per sto maledetto. È un'ossessione, Samurai J, le 7.22 della mattina. Buongiorno miei cari vicini, con me, con voi, con tutta la famiglia si gioca al quizzo. Non avete tutta la vita, avete tempo entro le 8 del mattino, perché prima delle 8 faccio la telefonata bella. Doveste vedere uno 02, mi auguro di essere io che vi chiamo per dirvi che tra tutti quanti ho scelto voi, perché avete risposto bene, correttamente, non prima degli altri, perché non è una prova di velocità. Potete mandare anche un messaggio un minuto prima di fare la telefonata ed essere i fortunati che si porteranno a casa la lampada del morning show di M2O. Senti, non ho capito se lui sta ascoltando. Mi fate sapere se sulle altre radio, se ci hanno copiato anche questa. Beh, si stanno facendo un altro quiz, perché non c'entra con la domanda di oggi. Allora, senti, la domanda del quiz O di Original è: sei in coda in autostrada a causa di un restringimento. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. La destinazione tua si trova a 5 km di distanza. Sei quasi arrivato. Dopo quanti minuti arriverà? Senti.
1: Ciao, sono Giulia Capai, ma secondo me non c'è nessun non c'è nessun pasticcino.
0: Ma che... A meno che non è di qualche giorno fa, è vero! Ah, sai cosa può essere che abbia...

0: sacco di messaggi al 342-6543-210. Uno di quelli dovrà essere quello giusto, corretto, che vi fa vincere la lampada del Morning Show. Sta arrivando il pagante, state qui.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno.

0: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
2: Whaleful nella balena.
3: Sono nella balena! Aiutatemi!
2: Scopri l'incredibile storia.
4: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
2: Da vivere solo al cinema.
4: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
2: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

Mamma Walter, la pelle d'oca mi è venuta con sto disco.

0: cambia colore in base all'umore. Allora arriva.
1: Arriva.
0: Dove?
1: Dimmi.
0: Quindi giochiamo?
2: Inizia il gioco.
0: Sei in coda in autostrada a causa di un restringimento di carreggiata. Senti come te lo dico bene. Provate a dire restringimento di carreggiata veloce. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. La destinazione invece si trova a 5 km di distanza. Quindi se si trova a 5 km, sei quasi arrivato, quasi arrivata, siete quasi arrivati. Dopo quanti minuti arriverete? Quanti minuti ci mettete? Si gioca al 342-6543210.
3: È sbagliato di circuito.
4: Ciao Walter.
0: Vabbè, adesso non devi essere. Lui dice che è sbagliato a lei, giusto?
3: È sbagliato di circuito.
4: Ciao Walter, siamo Ale e Gabriele da Montespezza.
0: A lei non gliene frega niente del suo pensiero, perché senti cosa dice all'inizio.
3: È sbagliato di circuito.
4: Ciao Walter, siamo Ale e Gabriele da Montespezza. Secondo noi ci si mette mezz'ora.
0: Guarda, quanto vorrei che fosse corretta, proprio per dirgliela a lui, ma io sai che non posso dire, devo rimanere imparziale.
5: Valterino, buongiorno. Oggi sì, è facile facile.
0: Lo sapevo io. L'unica regola del programma è dentro al quiz di M2O è quella di non dire mai che è facile, se no c'è l'inno della spocchiosità. Io ho provato a farvela facile questa mattina, ma l'interpretazione che state dando è sbagliata. È sbagliata. Dagli quella aggressione. Allora, senti, sei in coda, siete in coda, avete presente? Molti di voi sono in coda in questo momento, ma abbraccio forte, sono lì per voi. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora, la destinazione si trova a 5 km di distanza. Dopo quanti minuti arriverete? Provate a giocare. Vai.
6: Buongiorno Walter, Filippo da Malnate.
0: Malnate e Varese?
6: Secondo me sono 30 minuti.
0: 30 minuti dicono a Malnate.
1: Isla da Bucugiate, Rita da Bucugiate. Eli da Bucugiate, mamma da papà da Bucugiate.
0: Ti posso volere un bene dell'anima, amore? Cioè, lei sta citando tutti i membri della famiglia che arrivano da Bucugiate, perché noi siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini. Ciao Eli!
7: Ciao Valterino! La risposta è facile.
0: Ancora, ragazzi, smettete. Dai! Ma non di piuttosto.
8: Buongiorno Walter, sono Marco da Fucecchio. 5 minuti.
0: 5 minuti, mi ricorda peraltro che c'era una canzone a ricordarmi di chi era, di Maurizio, vero?
9: 5 minuti e poi.
0: No, che non ero nato, è gli anni 60, credo, vero? Sì, 68, ma va. Allora, ragazzi, prenditelo come un aiuto questo.
9: Io so.
0: Che darei.
9: Ne darei.
0: Dedicata a mia mamma con tanto
9: affetto. Non mi ascolti già, più niente ormai.
0: Senti, chiedete un aiuto, ragazzi.
10: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Sì.

0: Sto col morning show di M2O in festa.
1: Sto con la mia bed in festa.
2: Con la mia bed in giro.
0: Sto nel morning show in festa.
2: Con la mia bed in giro.
0: Sto col morning
3: show. Sto con Valtierino in festa. Con Valtierino in giro. Sto con Valtierino in festa. Sto con Valtierino in giro.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Oh, tutti uguali.
18: Chiama se hai bisogno.
17: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
19: E chiama uno.
17: Ma uno chi?
20: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

prima volta da neoascoltatore. La volevo dedicare al mio amico Paolo che stamattina ha mollato Radio Birichina per stare con... Tutto vero, eh? Quindi come fai a prendere un amico di Radio Birichina? Vi ricordo sempre che tutte le radio d'Italia e del mondo sono meravigliose, noi le stimiamo tutte, sono tutte fantastiche. Basta mettergli qualcosa che lui possa riconoscere, anche se la versione...

0: Dragon Ball Lady of Fanengo, che tutte le ragazze che giocano. Allora, a proposito di gioco,
1: arriva.
0: Dove?
1: Dimmi.
0: Allora, di M2O si gioca e si parla tutte le mattine tra le 7 e le 8. Sei in coda in autostrada, c'è un restringimento di carreggiata, la fila avanza ad una velocità costante di 10

0: chilometri orari. La destinazione si trova a 5 km di distanza. È quasi fatta, lo vedi? Quanti minuti ci impiegherai? Gioca al 342-6543210. Gioca, Marco!
1: Ciao, Walter! Siamo sempre Adele e Daniele.
0: Ma nel senso che voi giocate tutte le mattine con me? Vi voglio bene.
1: Da Roma.
0: Dai, da Roma.
1: Allora, oggi la nostra risposta sarà di 25 minuti.
0: Di più! Un po' di più, come faccio a spiegargli che è un po' di più? Quindi è un no, ragazzi. No. Ma non piangete perché. Ma no. Non serve piangere perché vi siete avvicinati moltissimo, ragazzi. Bravi, dai, dai, dai. Allora, 342-6543210. Giocate tra poco con la telefonata bella prima delle 8. Vi regalo la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O.
2: Walter, io ce n'ho un'altra di canzone.
0: A proposito
2: dello spot di Cordon Bleu, mi pare.
0: Cos'era?
2: Che fa?
0: 5 minuti, solo 5 vedrai. Ma non erano le patatine, insomma, quello.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Walter, oui. Laura da Roseto, per me sono 20 minuti.
0: Roseto è Calabria o è Abruzzo? Forse è Abruzzo.
4: Walter, oui. Mi saluti mio marito Fabrizio, che è dall'altro lato del terreno.
0: Fabrizio! Mi vedi? Che stai facendo?
4: Sto ascoltando anche lui. Lui sta raccogliendo le melanzane, io invece i fagiolini.
0: Ciao! Ti adoro, ragazzi! Allora, la situazione è questa. Lei è da questa parte del terreno, ovviamente, e lei sta raccogliendo i fagiolini. E i fagiolini sarebbero i cornetti, credo, in alcune zone d'Italia. E lui invece le melanzane. Quindi vi siete salutati, ragazzi.
5: Buongiorno, Valterino.
0: Ma usatemi come meglio credete.
5: Sandra da Ferrara.
0: Ciao.
5: Per me stamattina sono 5 minuti.
0: Sai che...
6: No.
0: No, di più, magari.
7: Buongiorno, Walter. Buongiorno, belli. Due ore ci vogliono.
0: Sì, buonanotte.
7: Due ore.
0: No, quella è la 8 Milano Varese dove ci vogliono due ore, non è quella.
5: Buongiorno, Valterino, Alessandra da Ferrara.
0: Anche tu.
5: Per me stamattina sono 5 minuti.
0: No.
5: Ciao.
8: Vengo da Bologna.
0: Ciao.
8: La risposta è 20 minuti.
0: Un po' di più.
6: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, vi do un aiuto questa mattina, però bisogna conoscerla. Ecco, vedi, per esempio, Paolo che ascoltava Radio Birichina prima, questa la conosce, sicuro, vedi? Non mi guarderà più in faccia. Però questa la conosce lui. Lì lo mettono Gigi D'Alessio. Gigi in grandissimo, per carità, ci mancherebbe. È che noi non lo mettiamo, ma. Oh, quanto sono fesso. Ma. E qua inizio. State giocando?

0: Fa baldoria, sai.
1: Walter, volevo fare un saluto a mio marito. Vedi che stamattina vi siete scatenati. Ma secondo me si può fare tutto qua, perché noi siamo
2: la famiglia.
1: Siamo in macchina, ti ascoltiamo sempre. Ma mai che ci leggi. Lecce, che c'è? Francesca, un bacio. Ragazzi fortunati della famiglia del Morning Show di M2O. Allora, se siete arrivati adesso, manca un minuto all'ora bella. E nell'ora bella questa mattina pronti, perché vi farò cantare in italiano. Tirate fuori già da adesso, preparate una canzone. Pop, rock, dance, vale qualunque genere musicale. E vale anche qualunque epoca. Il primo anno, la prima annata che vi verrà in mente sarà buona. Non ci pensate su troppo, perché quella è una roba psicologica. Perché vi deciderete a darmi il primo titolo, proprio quello, poi lo studieremo insieme. E cantatene un pezzettino al 342-654-3210. Ma adesso... Fermi, fermi!
3: Ma non ci chiami mai.
1: Vado a Viareggio! Ivan! Allora, Ivan mi ha risposto. Chi sei?
4: Cioè, proprio...
1: sono io, buongiorno, in cosa posso esserti utile? Ciao, Viareggio hai detto, giusto Ivan?
4: Sì, sì,
1: e
4: Viareggio.
1: Allora, se dici Viareggio lo sai che è quello subito, che parte il carro di M2O, capito? Senti, allora,
4: io ci sono sempre dietro a stare
1: è vero. Senti, fra l'altro ti posso anticipare che a Capodanno, uno dice Walter, non so neanche se arrivo io, perché tu arriverai sicuramente a Capodanno, sarò a Viareggio, stanno organizzando l'eventone alle Esplanade, io sarò ospite tutta la notte lì, quindi vi aspetto là, in qualche modo ci vedremo in Toscana lì a Viareggio. Senti, Daniele dov'è? Che io volevo parlare con lui.
4: Ma è stato a scuola.
1: Allora, Daniele ha 9 anni. Gli fai ascoltare questa telefonata sull'applicazione di M2O?
4: Sì, la faccio ascoltare stasera. Io la faccio ascoltare.
1: Diglielo, diglielo a Daniele che gli voglio bene. Non avrei mai chiamato per Ivan, ma solo per lui. Quindi,
4: dai, glielo dico.
1: Dani, senti, allora sei in coda. Lì ce n'è poca stamattina, immagino. Ma insomma, la fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora. La destinazione, casa tua, è a 5 km. Dopo quanti minuti arriverà?
4: Dopo 30 minuti.
1: Ma certo! Alla fine sono arrivati in tanti a dirmi 30 minuti, capito? Ti faccio... Avrei voluto sentire Daniele, ma lo facciamo io e te per lui al mio 3, uno gne gne a chi non ha vinto. Vabbè, 1, 2, 3.
5: Gne gne gne gne gne gne gne gne gne.
1: Vabbè, bravo Ivan. Che lavoro fai per farlo così bene?
4: No, faccio il tappezziere, non faccio...
1: Però, tappezziere, ma...
4: Pensiere della nautica.
1: Hai capito? La nautica, cioè, perché... Quindi gli interni delle barche, così improvviso.
4: Sì, interni, esterni, oh, tutto.
1: Che bello che deve essere.
4: La rifinitura.
1: Non ho capito, scusami.
4: La rifinitura.
1: La rifinitura, che è il pezzo importante, cioè poi è quello che si vede soprattutto, vero?

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah, ve lo dico, puntatona, eh!
8: Sull'app, canale 715, no, digitale terrestre.
7: Fuori una canzone italiana, cantate un pezzettino nel morning show. Sono Walter Pizzulli e tu, se accendi la radio a quest'ora, capiti nell'ora.

0: Sono Walter Pizzulli, ma voi potete chiamarmi come volete, soprattutto se siete nuovi, lo so che mi cambierete il nome, non c'è.
1: Ciao, Medeo.
0: No, ma anche Medeo va bene. Allora, fuori una canzone italiana, quindi cantata in italiano, la prima che vi viene in mente, non ci pensate su troppo, così poi capiamo anche il perché vi sia venuta in mente proprio quella. Può essere del genere pop, rock, dance, tutto quello che volete. Vale anche qualunque epoca musicale. L'unica regola è cantare.

0: Optimum. Buongiorno dall'ora bella, nell'ora bella anche
1: questa
0: oggi.
1: Questa è l'ora bella.
0: Com'è, diglielo?
1: È bella.
0: Allora è bella, a renderla ancora più bella la famiglia del programma Il Morning Show di M2O. Siete pronti? Fuori una canzone italiana, senza pensarci sul troppo. La prima che vi torni in mente questa mattina, pop, rock, dance, decidete voi il genere e anche l'epoca. Va bene tutto, l'importante è che recantiate un pezzettino a questo numero. Anche quelli che arrivano per la prima volta, se vi va di dirmelo, se siete nuovi, qual è la radio che avete mollato per stare con noi, in modo che io possa provare a fare qualcosa per tenervi legati a noi. 342 654 3210.
2: Buongiorno Valterino. Ciao. Sei come la panda, se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti.
0: Ho capito, sei come la panna, come la panda, la macchina.
2: C'è la mia sveglia migliore.
0: Grazie tesoro, ti ringrazio.
3: Ciao Walter, sono Giulia da Trapani.
0: Ciao Giulietta.
3: E la mia canzone italiana è tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta
0: ma guarda
3: l'Italia,
0: che in effetti
3: tutta l'Italia.

tutta l'Italia. Ma questa roba ci canta tutta l'Italia. Cantare, cantare, cantare. No, un bicchiere di caffè ci mancherebbe.

0: Si chiama così stamattina. Dunque, Ale, sono stato, vero?
1: La canzone italiana stamattina è Quanta fretta, ma dove corri?
2: Dove vai? Dove corri? Dove?
0: Questo è Cara io, cara tu, karaoke, però,
3: Se ci ascolti per un momento.
4: Dai, facciamo il karaoke!
0: Dai, dai, tutti!
3: Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società.
0: Un saluto al gatto e alla volpe, ragazzi.
3: Ti puoi.
0: Tutti nella nostra vita abbiamo il gatto e la volpe, quelli che ti vogliono fregare, avete presente? Beh. Hai voglia!

0: Quanti che vi vogliono far diventare famosi, ragazzi? Lasciate stare!
1: Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai.
0: Dai, finale, per favore!
1: Non capita tutti i giorni di avere due consulenti,
0: due impresari.
1: Che si fanno in quattro per te?
0: Sai che c'era un mio amico che diceva che si fanno in quattro per tre? Invece erano quattro per te. Fuori una canzone italiana, datevi da fare pop rock dance. Canzone che va cantata qua in diretta nella famiglia, nel morning show di M2O. Mauro Miclini, cosa mi stai dando?
2: Pino Pino chi? Pino Pino Givenchy.

0: cantare una canzone, a finire di cantare quella, fare cara io, cara tu, karaoke, che partono altre canzoni che si prestano.
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: Allora, com'è andata?
2: Senti. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai.
0: Qualcuno accende la radio e si chiede cosa stia capitando. Nulla, e tutte le mattine così qua da noi c'amo la famiglia del Morning Show di M2O. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche al sabato, tutte le mattine. Con me, uomo della vostra sveglia, dalle 6 meno un quarto alle 9, sono Walter Pizzulli. Avrete sentito parlare di questo programma? Beh, ecco, allora, alle volte ci sono delle canzoni che partono e scatta il momento cara io, cara tu, karaoke. Come va?
3: Ci sono 4 monete se ti iscriviamo al concorso.
0: Avete capito che è partito il gatto e la volpe?
3: Per la celebrità.
0: Dammene un'altra.
2: Ma ci sono 4 monete e ti iscriviamo al concorso.
0: Dai, chiudiamo in bellezza, vai.
4: Non sapremo sfruttare le tue qualità.
0: E poi volevo salutare invece questo ragazzo che ci crede, secondo me. Alzate un attimo il volume della radio, vai.
5: Io di notte sono qui.
0: Senti che vibrato, senti.
5: Che sta pensando

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0,86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
15: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi produce cose buone?
15: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: super puntata. E poi è così che se uno ascolta si
1: è
0: va a
1: lavorare. Così che si va a lavorare con il buon umore.
0: Quello volevo dire.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao amore, ciao. È così che si va a lavorare con il buon umore. Una volta alla settimana c'è quella puntata che ci teniamo buona proprio per un giorno preciso di quella settimana, quando sentiamo che c'è bisogno, proprio c'è quell'odore, quella voglia nell'aria di provare a tirar fuori tutto quello che abbiamo e di esprimerci con la sala canto.
2: La gioia di chi aspetterà.
0: E certo quello che verrà. Siete invitati a cantare. Allora, cantate con tutta l'Italia, come tutta l'Italia fa nel programma che state ascoltando. Sono Walter Pizzulli e vi dico che nessuno vi può giudicare, nemmeno tu, come diceva il caschetto Caterina Caselli, perché vi chiedo di tirar fuori una canzone in italiano, quindi cantato in lingua italiana. La prima che vi viene in mente, che vi torna in mente, l'epoca la scegliete voi, il genere musicale lo scegliete voi, ma cantate un pezzettino in diretta qua con la famiglia, va bene?
1: La famiglia!
0: Numero 342-654-3210. Ma devo chiamare la radio, Walter?
3: No!
0: No, manda un messaggio.
4: Ho passato una sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.
0: Beh, questa l'hanno capita tutti chi è, che cos'è.
4: Ne ho trovati a dir vero due o tre. Di individui davvero simpatici.
0: Devo fare tutto io,
5: no, no,

0: media ovviamente si presta.
1: Ciao Walter, ciao. Io ormai sono 6 mesi che sono con te.
0: Grazie Nico, grazie.
1: E ascoltavo la Don Orba, ma tu mi fai volare.
0: Amico mio, grazie, un saluto.
2: Oh. Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: La canzone hit di questa mattina, sì, è Cacao Cacao Meravigliao.
0: Che meraviglia sto cacao.
2: Wow,
0: pure a te. Dario.
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ciao. Dario da Civitavecchia.
0: Senti cosa ha tirato fuori Dario.
3: Oggi possiamo trarre ognuno di noi le proprie impressioni di settembre.
0: E io ho pensato alla io ho pensato alla PFM, invece
3: l'impressione del grande maestro Gigi Dag.
0: Ce l'hai?
3: Ce la ricorda.
0: Senti, questa era come Parsifal dei Pooh, durava 3/4 d'ora quest'intro qua. Certo che dalla PFM, fatevi l'originale, questa era la versione di Gigi. In intero. Ma dura 3/4 d'ora, raga. Senti, una di queste mattine, perché adesso devo mettere un disco di qualche tempo fa che vi piacerà e che anche qui scatterà cara io, cara tu, karaoke. Luna Pop.

in giro anche di sabato mattina, perché lo sapete che siamo qui da lunedì al venerdì, ma anche al sabato con la famiglia del Morning Show di M2O. Alla mezza puntuale ho voluto regalarvi qualcosa che si potesse cantare. Se cantate come in tutta l'Italia, Luna Pop con 50 special su M2O.

0: qualunque genere, qualunque epoca, cantatene un pezzettino qui nella famiglia.
1: One, two, one, two, con Wad. La storia del rap.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche.
7: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: questa mattina secondo me si
1: è puntato.
0: È così che
1: questa mattina si è puntato.
0: Perché puntatona? Perché c'è una puntata che ci teniamo per un giorno preciso della settimana, quando

0: serve. E stamattina serviva che voi cantaste. Vi ho chiesto di tirar fuori almeno una canzone cantata in italiano, senza pensarci troppo su. Cioè, la prima canzone che ti viene in mente. Ci sarà un motivo. È roba da psicologo, capito? Da psicologa. Lungi da me l'idea di farlo, però uno capisce perché gli è venuta in mente proprio quella canzone e non un'altra. Valeva qualunque genere musicale e anche qualunque annata era perfetta, come il buon vino. L'importante era che ne cantaste un pezzettino in onda. Poi però partono delle canzoni e lì ti viene da fare cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai, quindi... facciamo il karaoke!
0: Ed è come è andata,
2: anni 60.
0: Senza chiedervelo, è partita.
2: Girare in centro, dammene
0: un'altra, vedi una marea,
2: anni 60, gira nel centro, sfiorando i 90.
0: Dammene un'altra, ma era

0: siete stati una meraviglia, raga, vedi qua.
1: Bello.
0: Basta, va.
1: Spa special che
0: ti togli i problemi.
1: Ma
0: più volte avete cantato in questa mattinata, no. Vi sentite un po' meglio?
2: Non c'è chi se la...

0: Trovarci.
1: Ciao Walter.
0: Qui.
1: La colleghiera era la colonna sonora,
0: sì,
1: dello spot della Ferrarelle degli anni
0: '80. Non era della. Sì, perché abbiamo,
1: ciao,
0: messo anche Rodolfo e su Tipica. La canzone era la colleghiera, che non era però spot soundtrack. L'abbiamo chiesto come post quiz, dopo il quiz ufficiale.
2: Ciao Walter.
0: Diglielo.
2: La canzone
0: di Rodolfo.
2: La colleghiera di Rodolfo e su Tipica.
0: Sì.
2: All'epoca era lo spot del Nescafè.
0: Ma ti dico di più, c'era in tutto il mondo. Ho beccato la versione francese, che era identica all'italiana, ma evidentemente loro erano tutti. Ma sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Nescafè ouvre la route des grands cafés.
0: È uguale all'italiano, solo che ci mettono in la.
3: Du Nicaragua alla Colombia. Le grands cafés du monde.
0: Meraviglioso, raga. Ho portato indietro, è gratis, nella famiglia.
4: M2O.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In FM Lab su M2O.it.
6: Ciao Valteria, lunedì, la puntualità, le 9 in punto. Le 9 in punto di questo sabato mattina 10 di ottobre, insieme fino a mezzogiorno, ci siete, Amoni.

buongiorno, buon weekend da Patrizia Prinzivalli, le 9-8 minuti. Si sente che ho la voce un po' così stamattina, perdonatemi, comunque cercherò di dare il meglio di me lo stesso, perché dici vabbè, sono i primi di ottobre, ma già il primo raffreddorino, ragazzi, è arrivato, per alzata di mano siamo in tantissimi, lo so, però ce la faremo assolutamente. Piuttosto, tutto bene? Dove siete? Con chi siete? Cosa state facendo di bello? Noi di bello un sacco di musica. Musica nuova subito! Take Me Higher, M2.

0: notizia principale. Amici, attenzione, attenzione, un sacco di appuntamenti qui su Amedeo, lo sapete. 1212, il meglio della musica pop, trap e reggaeton. Il sabato e la domenica alle 19 con Wad nella versione originale. Da lunedì al giovedì alle 23, mixato da Valessi in 1212 Selecta. Prendete appunti.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: We are M2O.
15: Can we go back? This is the moment, tonight is the night, we'll fight till it's over.
14: We play
16: every day.
14: All we can hit.
17: Solo hit.
14: Nel weekend di

0: Tra poco vi porto indietro nel tempo, subito invece le news. M2O DJ Station. Mentre gli Stati Uniti cercano di rilanciare le trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina, Donald Trump ha siglato un'intesa con Vladimir Putin assicurandosi forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky. Regali a Putin non porteranno pace e Mosca ripagherà il diesel con ulteriore terrore. Voltiamo pagina. Un 14enne di Catania è stato denunciato per avere diffuso online contenuti violenti con precisi riferimenti alla commissione di stragi e atti di terrorismo. Sequestrati al ragazzino, abbigliamento con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Passiamo al calcio. Oggi torna il campionato con gli anticipi della sesta giornata di Serie A. Alle 15 si gioca Genoa-Fiorentina, alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone, alle 18 l'Inter affronta a San Siro il Parma, che vedrà l'esordio in panchina di Gilardino. Ora le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore ancora rovesci e temporali sulle regioni meridionali, possibili anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio maltempo al sud, tempo asciutto al nord, tranne qualche precipitazione sui rilievi orientali. Temperature in calo. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

nostri M2Old proprio per riportarci indietro nel tempo. Come dico sempre io, noi vi prendiamo per mano, vi portiamo indietro, in questo caso 1989, della Soul. Say no go, M2Old.

0: the sound of DJ Time.
1: In the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Mega mix, mega mix,
4: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Whaleful nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
16: Le uova naturelle.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

non mi innamorerò. M2O alle 9:49. Buongiorno e buon weekend. Ciao amici, sì, è weekend. Diciamo che ogni weekend chi riesce ne approfitta per staccare un po' e partire qualche giorno. Ecco, proprio pensando a chi deve partire o prendere un aereo, è uscita una classifica curiosa. Scopriremo adesso le rotte aeree più stressanti d'Europa. Cosa significa? Beh, in questo caso rotta stressante, cioè non vuol dire che su quel volo si abbia più paura o che sia meno sicuro, ci mancherebbe. L'indice considera soprattutto quanto sia imprevedibile il viaggio, quindi mettendo insieme ritardi, cancellazioni, condizioni meteo e durata del volo. Bene, la rotta considerata più stressante d'Europa è...

la Amsterdam-Barcellona. Così. E l'Italia? Sì, anche noi siamo nella top 10, ci siamo al settimo posto, troviamo Barcellona, Roma, Fiumicino, c'è sempre Barcellona di mezzo, non so perché. E in questo caso a pesare soprattutto sono i ritardi, perché quasi il 5% dei voli ha accumulato più di un'ora di ritardo. Solo, dico in generale, solo queste tratte qua, perché io avrei qualche altra rotta italiana, tutta italiana da aggiungere. Non lo so, cioè soprattutto con determinate compagnie, non aggiungo altro, a buon intenditore. Poche parole.

0: morbido perché ci sono anche degli amici che si sono appena svegliati, tanti al lavoro anche nel weekend, ma poi c'è anche chi si gode il weekend. Alessio da Roma, appena sveglio, caffettino, M2O, Happiness is so sad, Swedish House Mafia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: M2O Cinema.
7: Disoppa 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Canale 715, digitale terrestre.
0: Le 10 e un minuto qui su M2O. Buongiorno a tutti. Un minuto di questo sabato 10 di ottobre. Vedi che tutto torna, si riparte. M2 Hit, subito.
6: M2O.
12: Più musica.
6: M2O. M2 Hit.

Ed Sheeran, che ho scoperto di che ha più di 100 tatuaggi. Qualcuno vuole sfidarlo? Ma tra l'altro, tra le curiosità, scopro anche che diciamo che è circondato da artisti in famiglia. Suo padre è un curatore d'arte, sua madre è una design di gioielli, bello, suo fratello invece è un compositore di musica classica. Beh, e lui, ragazzi, non poteva che essere Ed Sheeran, ovviamente. Pezzo nuovo, Purple Disco Machine. M2 Hot.

un'uscita il prossimo aprile 2027, Test My Look, si intitola così, il nuovo di Purple Disco Machine, M2 Hot.

Harris, che sostenne che il brano somigliasse alla sua I'm Not Alone. E alla fine Calvin è stato aggiunto ufficialmente ai crediti come autore. Yeah, Lucky One subito.

0: ciao a tutti, buongiorno, è sabato finalmente, e sabato significa che arriva un'altra puntata del DJ Time, il programma culto della radiofonia italiana, ogni sabato alle 14 e replica le domeniche alle 18 con Albertino, Fargetta, Monella e Prezioso. Dai, dai, finalmente!
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro,
5: ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Tu che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Station. A poche ore dall'intesa siglata da Donald Trump con Vladimir Putin per la fornitura agli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio nei prossimi mesi, droni ucraini hanno bombardato un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia. Zelensky ha definito l'accordo ingiusto e disonesto. Voltiamo pagina. Questa mattina il presidente della Sicilia, Schifani, è atteso nelle zone del Trapanese duramente colpite ieri dalle due trombe d'aria che hanno causato due feriti gravi e ingenti danni. Devastata anche una scuola a Marsala. Allerta arancione oggi in tutta la Sicilia per il maltempo. MotoGP, Marc Marquez vince in rimonta la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e diventa il nuovo leader del mondiale, scavalcando in classifica Jorge Martin, arrivato quarto. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto l'Aprilia Trekhouse di Ayo Ogura e la VR46 di Gian Antonio. Tra mezz'ora invece prende il via la gara sprint del GP di Singapore di Formula 1. Max Verstappen partirà in pole position. Ora però le previsioni meteo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore ancora rovesce temporali sulle regioni meridionali, possibili anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio maltempo al sud, tempo asciutto al nord, tranne qualche precipitazione sui rilievi orientali. Temperature in calo. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora.

0: e basta, eh. Dancing M2O.
1: Sabato 10 ottobre alle 21 durante la Barcolana a Trieste in Piazza Unità d'Italia. M2O Night.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Tatroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Baby dove sei ci sta perfetta, ragazzi. Io invece volevo chiedervi: qual è stata l'ultima volta che siete usciti con qualcuno per la prima volta? Cioè il vostro ultimo primo appuntamento. Scusate il gioco di parole, però la domanda è quella. No, chiedo perché il mondo del dating nel 2026 è sempre più strano, perché ad esempio in Australia adesso esiste la moda del breakfast date, per capire, no? Cioè se c'è chimica con una persona non serve più aspettare alla sera, vestirsi bene, organizzare una cena, a quanto pare può bastare un cappuccino e una brioche alle 9 del mattino, perché no? E il motivo è anche abbastanza semplice, perché sicuramente il primo appuntamento a colazione mette meno pressione, cioè vedersi al mattino rende sicuramente l'appuntamento più rilassato anche da un punto di vista economico. E poi secondo me è giusto, perché vedersi ancora con gli occhi stropicciati di prima mattina capisci, no, tante cose sicuramente solo lì, questo è uno dei tanti motivi, quindi vedersi ancora con gli occhi stropicciati se ti piace realmente o no.

parlato di ultimi primi appuntamenti. Simone da Roma, mio ultimo primo appuntamento nel lontano 1999. Sembra passato, non so, un secolo quasi, 27 anni. Sono passati quasi 30 anni, mio caro. Ring my bell. Siete pronti? Siete su M2O. Buongiorno.

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, M2O.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: In FM, su m2o.it.
0: Sono le 11 proprio in questo istante. Buongiorno. Buongiorno e buon weekend alla Princi, pronti a ripartire il treno stop. Il primo, Blackberry, Tom Jones.
4: M2O.
5: Più musica. M2O.
6: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Patrizia Principalli, vi sento belli carichi, devo dire. Anche al 342-654-3210. Comunque abbiamo degli ascoltatori bellissimi, bravissimi artisti anche, devo dire. Giada da Torino scrive: che bello, finalmente sabato posso dedicarmi a me, alle mie passioni M2O e alla pittura. Ci ha mandato una foto di questo bellissimo paesaggio che ha fatto ascoltando M2O. Quasi mi commuovo, proprio bello. Un artista, la nostra amica. Vabbè, ci va con un pezzo nuovo? Rimani, stay.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

Dance With Us come ogni notte, ma il sabato sera c'è David Guetta e adesso c'è una breve anteprima. Siete pronti? È tutta per voi, eh? Siete pronti? Ve la lancio così, pillolina Dance With Us. Dance With Us.

0: qui su M2O. Dance with us. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
0: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet, convenienza
2: nostra. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
5: Expert, gli esperti, sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
6: Whalefall, nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: arriverà, è vero, non è ancora arrivato, ma arriverà molto presto, quindi occhio, fate attenzione, tutti pronti, prontissimi al 342-6543210 non appena suona il jingle. Mi raccomando, via col vostro messaggino o breve vocale, il regalo, tutti i gadget. Non è ancora il momento, prima dobbiamo tornare indietro nel tempo con un M2 Old nel 95, ancora prima, ovvero subito le news. M2O
1: DJ Station. Decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango ed esondazioni. È il bilancio del forte temporale che si è abbattuto nella notte su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie. L'ondata di maltempo che sta investendo il centro-sud ha anche causato danni e disagi in varie zone della Calabria, in particolare nel Regino. Dall'estero, Donald Trump e Vladimir Putin hanno siglato un'intesa per la fornitura agli Stati Uniti di milioni di tonnellate di gasolio russo nei prossimi mesi, con anche la sospensione delle sanzioni americane. Un accordo che, secondo il presidente americano, abbasserà i costi del carburante a poche settimane dalle elezioni di midterm, ma fortemente criticato dal leader ucraino Zelensky, che l'ha definito ingiusto e disonesto. MotoGP, Marc Marquez vince in rimonta la gara sprint del Gran Premio di Indonesia e diventa il nuovo leader del mondiale, scavalcando in classifica Jorge Martin, arrivato oggi quarto, dietro lo spagnolo della Ducati, l'Aprilia Trackhouse di Ayugura e la BR46 di Gian Antonio. Passiamo al calcio, alle 15 Genoa-Fiorentina dà il via alla sesta giornata di Serie A. Alle 18 l'Inter affronta San Siro il Parma, alle 20:45 il Napoli ospita il Frosinone. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio attese precipitazioni frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre al nord il tempo sarà asciutto. In serata e nella notte ancora piogge e temporali al sud e su Lazio, Abruzzo e Molise. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
1: Play with us, lo stavamo aspettando, finalmente è arrivato, siete arrivati anche voi come sempre puntualissimi in tantissimi al 342-6543210, ma chi sarà il fortunello o la fortunella che si porterà a casa i nostri gadget, quindi t-shirt, cappellino, portapasse, stickers? Mi sa che è una fortunella, Lo scopriamo subito.
2: Play with us, Martina da Ferrara, buona giornata.
1: Martina, complimenti! M2O. M2O.

0: che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Italian Hit.
1: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica su No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

critici nucleari qui su M2O alle 11.51, sabato 10 di ottobre. Ebbene, anche questa settimana ne sono successe di cose nel mondo, eh. Dalla Francia, per esempio, arriva una storia che sembra uscita da un film. Sì, perché da un museo è stato rubato uno dei libri più preziosi al mondo. Si tratta di L'Apocalypse, un enorme libro di fine anni 50 ispirato all'Apocalisse di San Giovanni, che oltretutto, ragazzi, pesa 210 kg, di cui ben 150 sono soltanto la copertina in bronzo di Dalì. Capisci? Decorata con oro, pietre preziose e conchiglie. È successo in Alvernia, dove nella notte tra il 4 e 5 ottobre qualcuno è riuscito a portarlo via dal centro d'arte contemporanea. Però ragazzi, 110 kg si è impegnato, non sono andato col carrellino. Ora giustamente caccia al ladro in tutto il paese. A cosa stai pensando adesso? Perché io lo so, cioè tu stai pensando a quel libro che non hai mai più riportato in biblioteca, vero? Perché in Italia la media parla chiaro. Ogni anno vengono rubati circa 9.500 libri. Quindi povera bibliotecaria che sta ancora lì aspettando te.

0: Ci salutiamo così per oggi. C'è Vittoria Hyde pronta per voi. Torno domattina, segnatevi, tra le 10 e le 14 domani. Da Patrizia Prinzivali è tutto, un bacione come sempre. Ciao mamma!
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Canale 715 Digitale Terrestre.
5: Buongiorno e buon weekend dalla blondie Vittoria Hyde. Io sono carichissima e voi, tre non stop coming for you. Pump up the volume, Lord Wolf.

close, mi sento molto vicina a voi. Beh, sicuramente la musica è un tramite per avvicinarsi un po', soprattutto quando si ha magari anche un rapporto di distanza. Ci si mandano le canzoni, gli innamorati, no? Lo fate? Forse qualcuno lì in ascolto ha un rapporto di distanza, si manda le canzoni. In questo caso si potrebbero mandare queste, quelli dei tre non stop, soprattutto questa appena ascoltata di Calvin Harris del 2011, Feel So Close. Ci avviciniamo adesso all'appuntamento, a proposito di avvicinarsi, del I'm Too Hot, una nuova canzone, come diceva Prince, che scotta. Very very hot for you, coming next, Valterino e Danny Losito.

music italiana uniscono le loro forze per firmare Take Me Higher. L'esperienza e la sensibilità musicale di Valterino incontrano il background black di Danny Losito. Lamb Too Hot, Take Me Higher.

0: appunto, questo può accadere quando ci si manda anche delle canzoni tra innamorati. Ti ricordi quella volta che è così, no?
1: Oh Blondi, sono Antonio da Pisa.
0: Buongiorno.
1: E l'unica canzone che mi viene in mente da mandargli alla mia moglie è quella di Marco Massini.
0: Quale, quale?
1: Ma non Principessa, no, quell'altra.
0: No, no, no.
1: Nemmeno quale? Per la stronza, no, quell'altra.
0: No, non possiamo dire in onda, soprattutto troppo presto. Alcuni stanno facendo solo adesso colazione. Now Lizzo, Good as Hell on M2.

0: anche noi ci sentiamo come lei, good as hell, ci sentiamo da paura. Mi sento da Dio, questo voglio sentire da voi al 342-654-3210. Ma giustamente, we feel good as hell in the weekend, facciamo le cose che ci fanno stare bene, ad esempio come Vlad alzarsi a quest'ora e fare colazione al bar con la propria ragazza. Che lusso, che meraviglia. Buon weekend, boys and girls.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura Xpir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

M2O insieme agli artisti spagnoli Jude Line e Rusovski. Baby Wow parla del desiderio, ma anche della fatica di dimenticare una persona che si è amato tanto, tantissimo. Vabbè, lasciarsi è già un processo, dopo che è finito bisogna iniziare un altro diciamo cammino. È dura, è lungo il cammino, però noi vi accompagniamo anche in questo, in questi momenti di difficoltà, soprattutto con la musica si può alleviare il dolore. M2O coming.

magari, ma I don't want nobody but you. Voglio il tuo corpo e solamente il tuo. Tom Novi dalla Germania, il nostro M2O di questa prima ora insieme alla Blondie. Dal 2004 diventata una hit globalissima, direi, nei club, a partire proprio da quell'anno. È ancora un classic, si suona ancora, si ascolta e si balla, soprattutto qui su M2O, nell'M2O.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Whalefall nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: Scopri l'incredibile storia.
16: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
16: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whalefall nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.

0: mezzogiorno e 48 minuti. Fatemi salutare un po' di amici di Medo Allena. Buongiorno Vittoria, io e mia figlia verso il centro commerciale per fare compere. A proposito di shopping, non è solo uno sfizio, boys and girls, secondo la scienza può darci anche una sensazione di controllo. Spesso abbiamo quella sensazione, no, di non poter cambiare la propria vita, la situazione subito, ma quando facciamo shopping stiamo facendo scelte determinando risultati per noi stessi, e questo indipendentemente dal fatto che l'acquisto sia una buona idea o meno, ripristina un senso di controllo personale e di autostima, ok? Quindi la possibilità di scegliere cosa acquistare ci ridà la sensazione che stiamo guidando qualcosa alla nostra vita, e quella sensazione diventa poi l'antidoto alla tristezza. Ma voi avete un modo per, diciamo, quando siete un po' giù, riportarvi su, che vi fa stare bene? Quale azione? Fatemelo sapere, magari è proprio lo shopping, come dice la scienza. Now zerb!
1: Le due

Shows Mafia nel sabato pomeriggio di Amedeo. Happiness is so sad. A proposito di tristezza, cosa ci allieva la tristezza? Ci rende felici. Per alcuni può essere lo shopping, come ho detto prima, per la scienza è così, per altri può essere anche, per esempio per la Dani, giocare a tennis o stare al telefono con Lady Gaga. Hello.

0: telephone. Quando stiamo giù, we got a telephone, dobbiamo chiamare un'amica, un amico, non solo un WhatsApp. Chiamare è sempre meglio sentire la voce, no? Siete d'accordo?
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Buon weekend, buon pomeriggio dalla Blondie, Vittoria Heights, siete su M2O. La radio che conferisce un sacco di happiness, felicità, M2It coming!
5: M2O.
6: Più musica.
5: M2O. M2It. M2O.

FM, Do It, musica italiana a modo nostro, e fare un viaggio musicale con gli Eiffel 65 è molto molto facile. Bravissimi, ci mancate un po', devo dirlo.

0: Gian, nel sabato pomeriggio di MDO, 13 e 7 minuti, siamo entrati, diciamo, nel vivo della seconda ora insieme a Vec, con la vostra blondie Vittoria Aidu. Noi non siamo mai soli, siamo una community, vero?
1: Blondie,
0: sì, Mauro.
1: Non ti posso chiamare che sei in diretta.
0: No, non si può chiamare, ma si può scrivere un messaggio al 342-654-3210. Spettacolo, M2 Hot.

0: il nuovo singolo di Tino Piontek da Dressa, a.k.a. Purple Disco Machine, e la bellissima voce di Meek nell'appuntamento del M2 Hot Fresh New Music on M2 Radio. Si chiama Test My Luck. I love M2O.
1: New musica M2O.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

tempi, we just want a little bit more. Ne vogliamo sempre di più. Lo stile è sempre quello, no? Se non metti l'ultima, noi non ce ne andiamo. Stanotte ce ne saranno di ultime, perché c'è il Dance With Us, veramente una lineup incredibile. Ci sarà anche Mau P stanotte dalle 3 alle 4. Ma prima ci sarà anche lui, Bob Sinclair. Adesso ascolteremo una piccola anteprima di quello che sarà la sua proposta musicale. Ascoltate bene. Dance with us.

0: sera i migliori DJ internazionali su M2O nel Dance With Us. Sabato notte, importante line up molto bella, ma adesso abbiamo ascoltato il momento di Bob Sinclair dall'una alle due. Dance With Us.
1: Dance With Us.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.

pomeriggio, Lucky DJ, Esebeso, frutta secca. Mangiare la frutta secca dopo l'allenamento va benissimo, eh? Abbassa il picco glicemico se lo abbinate ovviamente alla frutta anche. Questo è un po' un mio tip, consiglio da una micronutrizionista. No, non lo sono in verità. Però si sta allenando Antonio sul Tapirulan con l'energia di M2O che continua con un bel M2 Old dal 2000, ragazzi. Alzate il volume, let's go. M2 Old.

siamo andati nel 2000, anzi tornati nel 2000, quando venne inventata la chiavetta USB e facilita un po' la vita dei DJ, della gestione delle serate dei DJ in console. Soulson Nugget If You Want è uno dei pilastri della house music dei primi anni 2000, nato dall'intuizione del duo di DJ produttori garage britannici M&S. Kid Track, I'm Too Old.

direi su M2O. Insieme a Rudimental era Regardless. E adesso andiamo da un bravissimo producer, nuovo nel panorama ma già affermatissimo, Barry Can't Swim. Dance, dance, dance.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: every day.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica

35 minuti, buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio a tutti, boys and girls, ma domani giustamente è domenica e noi di M2O la viviamo benissimo perché è tornato il Morning Club, un'experience che unisce musica, brunch e convivialità alla Fabbrica del Vapore di Milano. Il Morning Club di M2O trasforma la vostra domenica mattina in un momento di incontro tra pubblico, ci siamo anche noi speaker spesso, tra il pubblico che godiamo della musica, dei DJ, della line up, che tra poco ve ne parlerò, e insomma è una colazione musicale, possiamo dirlo così, per chi non vuole far tardi la notte. Mi sembra un ottimo compromesso. Vedo per questa domenica una lineup da paura. Domenica 11 ottobre, Vittilucchi, la conosciamo bene, l'abbiamo ascoltata in vari momenti del Morning Club anche della stagione scorsa, ma dopo di lei ci sarà il grandissimo David Morales, una leggenda della house music newyorkese. L'inizio sarà alle ore 10 del mattino e si balla fino alle 15. Boys and girls, non mancate, su app Dice potete scaricare il vostro biglietto.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi. Oggi in palio i gadgets, ambitissimi gadgets di M2O Radio: t-shirt, cappellino, porta pass e stickers. Li dovrebbero avere un po' tutti gli ascoltatori di M2O per farsi riconoscere, per farci anche pubblicità. Boys and girls, chi vince tutto questo ben di Dio? Un vero corredo. Sentiamo.
3: Play with us, Diego da Forlì.
2: Allora Diego, hai vinto tu. Mandaci una bella fotina una volta che ti sono arrivati i gadgets di M2O Radio.
0: DJ Station, let's go!

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: It's DJ time again, anche questo weekend su M2O dalle 2 alle 3 e poi la domenica in replica alle ore 18 e ancora il venerdì notte su Radio DJ una nuova puntata del DJ Time, un programma radiofonico tratto da una storia vera. Ciao, sono Albertino.
1: L'ho riconosciuto, subito.
0: Alba on the mic. DJ Time è la storia di 4 DJ bravini, producer, discreti, che da diversi anni stanno insieme e che ogni tanto portano il DJ Time anche in uno show dal vivo, no? E lo faremo anche l'anno prossimo, in effetti, 6 febbraio 2027. L'abbiamo appena... Ma tu sei Fargetta?
1: Ti vedi?
0: Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto. Sono
0: Se
1: qua.
0: Vedi Molelle Prezioso?
1: Sì.
0: Di loro?
1: Sì.
0: Che dobbiamo parlare.
1: Guarda, lo puoi dire tu perché sono qui. Li vedi?
0: Ah, sono qui.
1: Eccoli.
0: Come mai?
2: Perché bisogna dirlo.
0: Dobbiamo dirlo.
2: Eh sì.
0: Molella, dillo tu.
3: Il 6 febbraio faremo l'ultima data.
0: L'ha detto, eh?
2: Sì, è l'ultima.
1: No, scusa, io non ho capito questa storia qua.
0: Cioè, tu, l'ultima... Mario, sei contrario?
1: Io mi oppongo a questa cosa.
0: Allora, fai così, raccogli delle firme.
1: Vabbè, lo farò.
0: E fai un gazebo in Piazza Duomo, perché noi abbiamo deciso che è così.
1: Non esiste, non esiste.
0: Ma scusa, è uscito anche l'annuncio ufficiale di Vivo Concerti.
1: Sì, ma io non ci credo. Io mi oppongo.
0: Sabato 6 febbraio 2027... One Last Dance, ultima data del DJ Time, ma volete mica mancare?
3: No, io ci sarò.
0: Ma noi ci siamo per forza.
2: Ci siamo. Ci
0: Bella
2: siamo.
0: Gio, ci stai Gio?
2: Ci sto.
0: Questo semplicemente per confermare che quello che avete sentito è vero. Perché qualcuno pensa che stiamo scherzando.
1: È vero.
0: Tu pensi che stiamo scherzando, vero?
1: Ma io spero che...
2: Mario è l'unico che pensa che stiamo scherzando.
1: Io non ci credo.
0: Va bene, ragazzi. Fatemi, per favore, fatemi cominciare. Poi arriverà Prezioso, poi tornerà Molella. Quindi disco Prezioso, Megamix e DJ Time questa settimana comincia con i Full Intentions.

0: 80 l'originale era di Patrick Juvet e si chiamava proprio I Love America.
1: Giusto!
0: Lo so che è giusto. Siamo nel 2004 adesso, abbiamo fatto un balzo in avanti insieme ai Deep Dish e la loro versione dance di Flashdance.

Flashdance si ispira naturalmente alla colonna sonora di questo film molto bello, interpretato da Jennifer Beals, un film di grande successo, credo degli anni 80. Era Flashdance 2004 Deep Dish nel DJ Time. Adesso torniamo nel pieno degli anni 90 con una produzione italiana, una delle tantissime di successo, prodotta da Aladino, cantata da Thalisa, è Make It Right Now.

0: Lo state chiedendo in molti, ma Aladino è quello della lampada? Non credo. Cioè, si chiama uguale, ma non è lui, no?
1: No.
0: Sei sicuro?
1: Sicurissimo.
0: Sai che facciamo figure poi, eh? No. Era Make It Right Now, 1993, Aladino nel DJ Time. Adesso arrivano i Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone.

0: 4 canzoni senza interruzione sabato 10 ottobre, Full Intention, Deep Dish, Aladino e Two Brothers on the Fourth Floor con Never Alone. Non siamo soli e infatti oggi siamo tutti e quattro qui insieme, si sono fermati Prezioso e Molella.
1: Sì.
0: E questo è molto bello. E adesso è il momento tuo, Giorgio, se sei pronto.
2: Prontissimo.
0: Oggi hai portato il carretto con il mixer. Che bella questa situazione.
2: Ti piace?
0: Molto bella. Anche Molella ogni tanto veniva
1: con la bici.
0: Quindi mixer, tutto c'hai dentro?
2: C'è tutto, sì.
0: C'è tutto.
2: Vado?
0: Vai, cosa fai?
2: Lo faccio dal vivo.
0: Ah, e che cosa ci proponi questa settimana?
2: Allora, questa settimana ascoltiamo sulla base di Peggy Goo, Tupac, Madonna, Technotronic, Albertino e Gigi Dag, Tiesto e Ava Max, Africa Bambata di Roma e Grandmaster Flash.
0: Com'è andato? Com'è andato, Mario?
1: Benissimo, io mi diverto un sacco.
0: Va bene, sentiamolo il disco Prezioso di

0: Going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Un capolavoro dell'hip hop vecchia scuola 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, era The Message. E adesso un po' di musica nuova. Tre novità anche questo weekend nel DJ Time, la prima probabilmente destinata ad essere veramente un grande successo, Bipolar Sunshine, si intitola Stay.

ed è un po' quello che noi vi chiediamo. Rimanete con noi, stay with us. È il DJ Time che suona sabato 10 ottobre, domenica 11 in replica, dalle 2 alle 3 M2O, dalle 18 alle 19 M2O domenica e poi venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta potete scaricare le nostre app oppure andare sui nostri siti ufficiali e lì troverete la puntata in reload. Anche Robbie Williams è tornato sulla musica dance insieme alla DJ Miss Monique. Questa è Beauty in Us. I am

Gomitan, DJ Time, Robbie Williams, prodotto da Miss Monique. La canzone si intitolava Beauty in Us ed era una delle tre novità di questo weekend. Adesso, per chiudere la prima mezz'ora, la storia di Don Quixote, raccontata però da Magazine 60.

0: Hot e Sancho Panza. Erano Magazine 60 ed era una delle novità di questo fine settimana nel DJ Time. C'è della roba interessante, vero Mario?
1: Molto carina.
0: Ma Mario?
1: Mi sono qua davanti a te sempre.
0: Ci dobbiamo fermare, lo sai?
1: Sì, sì, sì.
0: Tra poco torneremo con la seconda parte del DJ Time che si aprirà con una canzone del 1990, hip hop insieme alla house, i Two in a Room con Wiggle It Just a Little Bit.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza nostra.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
15: Le uova naturelle.
16: Bollettino degiversario numero 2.
17: Attenzione! Elevato rischio di rimanere

0: Box, doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Welcome to DJ Time.

0: DJ Time di sabato 10 ottobre con Albertino al microfono, Fargetta regia, e adesso è il momento di raccontarvi una storia.
1: Oh, non vedo l'ora.
0: Una storia vera.
1: Bella, sì.
0: Una storia che noi abbiamo vissuto.
1: Incredibile.
0: Perché noi già c'eravamo.
1: Sì.
0: Non è che raccontiamo storie che poi non eravamo neanche lì.
1: Non raccontiamo palle. Ma cosa racconti?
0: Oggi?
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Promised Land di Joe Smooth.
4: It's hard for you to see what you could have meant to me, but a man that's on the run is a dirty son of a gun.
0: Marzo 1977. A Chicago apre una discoteca che si chiama Warehouse.
4: Just touch me!
0: Il DJ resident è un giovane mago della console, Frankie Knuckles. Frankie mixa per ore vinili disco, soul and funk, modificando dal vivo le parti che preferisce con un registratore a bobine. La musica che propone è talmente richiesta che un negozio di dischi di Chicago gli dedica uno scaffale intero. Un commesso la nomina Warehouse Music, come il nome del club, che abbreviato diventa House Music.
5: House Music.
0: Nasce così una nuova religione. Promised Land di Joe Smooth è una delle preghiere. Nella seconda

0: seconda metà degli anni Ottanta, l'Inghilterra accoglie con entusiasmo la musica house, che dal Regno Unito si espande in tutta Europa, diventando presto un fenomeno di costume. Nel 1986, Love Can Turn Around di Farley Jack Master Funk entra addirittura in top 10, regalando al DJ americano un'inaspettata popolarità. Nel tour europeo è accompagnato da un altro giovane DJ e produttore di Chicago, Joseph Lorenzo Jr. Welborn, in arte Joe Smooth.
1: I'm Joe Smooth, DJ, producer, writer, arranger. I've been in the business since who knows how long. You know, from high school I was doing parties. I went to De La Salle High School, you know, representing the Catholic schools. You know, coming up from high school, doing the parties, went away to school down to Champaign, Urbana, studied to be engineer. But at the same time, we were busy doing all the house parties down there for all the fraternities.
0: Ispirato dall'impatto della musica house sui giovani europei, Joe Smooth scrive e produce un capolavoro assoluto del genere, Promised Land, pubblicato nel 1987 dalla DJ International Records. Titolo completo, The Promised Land, poi semplificato. La voce è del cantante di Chicago specializzato in musica house, Anthony Thomas. Joe Smooth è uno dei padri fondatori, tra i primi DJ resident del leggendario Smart Bar di Chicago. Nel 1986 ha collaborato alla produzione di uno dei dischi seminali del genere house, Time to Jack, insieme a Chip E e il famoso commesso di quel negozio di dischi che ha inventato il nome House Music. Gli elementi spirituali e religiosi del testo trasformano ben presto Promised Land in una vera e propria preghiera, un inno all'amore spirituale che questa nuova musica è in grado di offrire alla gente. La terra promessa del titolo sono proprio le piste da ballo europee che Joe Smooth aveva frequentato in tour. Nel corso della sua carriera, Joe Smooth ha pubblicato altri singoli e collaborato con grandi star internazionali, ma niente sarà mai paragonabile a Promised Land. Una pietra miliare che non solo ha definito un genere, ma ha scritto una pagina fondamentale della storia della musica. Se siamo qui oggi a raccontare queste storie, è perché produttori come Joe Smooth hanno immaginato e inventato il nostro futuro. Ed eccola, Promised Land di Joe Smooth nel DJ Time.

0: secondo gli esperti, la più bella canzone house di tutti i tempi. Io mi trovo abbastanza d'accordo. 1988 abbiamo raccontato la storia di Promised Land di Joe Smooth. Sentiamo il parere autorevole anche del mio collega Maurizio Molella.
1: Ho un aneddoto di questa,
0: prego,
1: di questa canzone. Lavoravo al Walkie Cup in Aquafan, compravo i dischi lì
0: in zona.
1: In zona. E Dario Usuelli mi chiedeva cosa suonavo al Walkie Cup. Gli ho mandato il titolo di questa canzone, che però non era Joe Smooth Promised Land. Avevo un promo con scritto DJ International.
0: Ah, ok. Quindi non c'era un'indicazione.
1: Non c'era. No.
0: C'era solo l'etichetta.
1: Era l'etichetta.
0: L'etichetta.
1: Quindi lui per un po' ha cercato il DJ International.
0: E non l'ha mai trovato.
1: No, perché era Promised Land.
0: Queste ed altre storie vere verranno raccontate nelle prossime puntate del DJ Time. Grazie Molly.
2: No, al forum le raccontiamo.
0: No, lì non è il posto dove raccontare storie. Lì si balla, si fa festa. E adesso chiediamo al Molly invece quali sono le canzoni che ha mixato per noi questa settimana.
1: Allora, si parte con 883 nella notte, la versione che ho fatto a casa mia. Poi Bob Sinclair con Rock This Party. Datura e Billy Ray Martin, Mystic Motion, Universal Love, Natural Bones Grooves. Martin Solveig, Jealousy, Let There Be House, Dideschi e poi Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling.
0: Queste sono le canzoni che ascolterete nel Megamix di Molella di questa settimana.
1: Eccolo.

E come promesso, Molly Molella ha mixato 883, Bob Sinclar, Datura, Natural Bold Groups, Martin Solveig, Desky e per finire i Brothers in Rhythm con Such a Good Feeling. DJ Time. Abbiamo ancora quattro canzoni per continuare, il DJ Time non finisce qui,

canzone, la prossima è di un caro amico che purtroppo non c'è più, che però ci ha lasciato e regalato un sacco di bella musica. Sto parlando di Robert Miles, dal 1996, Fable.

0: Era Fable di Rubble Miles, una delle sue hit 1996, DJ Time. Abbiamo quasi finito e questa è una delle canzoni che quando Fargetta si esibisce dal vivo dice sempre la stessa frase.
1: No, non me la ricordo più.
0: Come non te la ricordi?
1: Giuro.
0: È sempre uguale.
1: Non me la ricordo.
0: E adesso voi dai cantiamo quella lì.
1: Ma tanto cantano da solo.

0: fatto successo con questa produzione, purtroppo se lo stava un po' godendo e se n'è andato. E tra l'altro aveva appena scoperto anche la musica dance, perché non era proprio il suo, la sua materia, il suo territorio, lui arrivava da altri generi musicali. Abbiamo finito con John Scatman, era l'ultimo brano del DJ Time di questa settimana. Grazie a Twitch per averci seguito, grazie a Mario Fargetto in regia.
1: Eccomi, presente.
0: Sei tu, no?
1: Presente.
0: Grazie a Molella, prezioso. Quindi oggi tutti e quattro insieme vi abbiamo comunicato la data dell'ultima festa che faremo del DJ Time, e nessuno ci crede. One Last Dance, il 6 febbraio 2027 al Forum di Assago. Vi aspettiamo tutti, i ticket sono già disponibili e abbiamo finito. Grazie per averci seguito, la puntata del DJ Time finisce qui, ma noi torneremo la prossima settimana, sabato e domenica, M2O o Radio DJ.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Whaleful nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
17: In FM, Lab, su M2O.it.
18: Sono le 3 precise, buon sabato pomeriggio, questa è M2O. Io sono Isabella, oggi siamo insieme fino alle 7, pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop, subito!

0: Che bella energia quella di Ariana Grande con Break Free su M2O alle 3:08 di questo sabato pomeriggio. Ciao, come state? Mi presento per le nuove, per i nuovi, se magari è la prima volta che vi siete collegati qua su M2O. Io sono Isabella, stiamo insieme di solito fino alle 5, oggi fino alle 7, quindi 4 orette in cui ci possiamo raccontare un sacco di cose, anche perché il sabato pomeriggio, questo che io sappia, è un orario un po' da centro commerciale, da riposo, da lavoro, non lo so, Come tutte le ore su M2O, eccola una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

su M2Oci ascoltiamo una canzone nuova e ogni ora di un artista diverso. Quello delle tre di questo sabato pomeriggio è James Hype. Confession è il titolo della canzone appena ascoltata. La canzone nuova, l'M2 Hot su M2Oci.

Valve. È il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O quando sono le 3:15 di questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, questa è M2O. Come state? Spero tutto bene. Subito c'è Carol G.

0: Baby Wow, Karol G su M2O alle 3.20 di questo sabato pomeriggio. Eccoci qua, come state? 342-6543-210 è il nostro numero, che vi servirà anche per il Play With Us, che da qui alle 7 ci sarà sicuramente. Mi piace la democrazia di Andrea, che ci scrive e dice: ciao M2O, allora io stiamo facendo una grigliata con gli amici, ho costretto tutti ad ascoltare M2O. Mi sembra giusto, ciao
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: M2 Destination unknown. We play
10: every day. All weekend hit.
11: Solo hit.
10: Nel weekend di

0: Swedish House Mafia, Lickily Happiness is So Sad, alle 3.27 per essere proprio precisi. Siamo in diretta qui su M2O. Buon pomeriggio, mi presento per chi fosse nuovo, fosse nuova e si stesse un po' chiedendo in che radio bellissima, no? Ma in che radio bellissima sono capitato? Beh, questa è M2O, appunto, io sono Isabella e come ogni sabato siamo insieme a partire dalle 3. 342-6543-210 il nostro numero. Buon pomeriggio a
1: Buongiorno
0: tutti.
1: Isabella.
0: Ciao.
1: Sì. Siamo bene con la musica di M2O.
0: Esatto, e a proposito di musica, alla mezza ad ogni ora andiamo indietro nel tempo. M2O.

E mentre il mondo si apriva un po' di più alle tecnologie perché veniva attivato il dominio Microsoft.com, usciva questa canzone. Playing with Knives era il 91. L'M2 Old su M2O.

lei, J-Lo con Pitbull Dance Again su M2O quando sono le 3.35 di questo sabato. Eccoci qua, c'è Anima con Beautiful. You make me feel alive again.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.

0: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: completa.
1: Beh, chiamateci quando ne sbaglia una. Che donna alle 3.47, qui è M2O. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7 questo pomeriggio. A proposito di cose nuove che succedono, siamo ufficialmente entrati nell'autunno, una stagione amata da tantissimi, non particolarmente amata da tanti altri, però secondo questo studio pare che se durante l'autunno ci sentiamo un po' più tranquilli eccetera, c'è una motivazione reale, ovvero l'autunno porterebbe la nostra mente ad andare un po' indietro nel tempo, nei tempi in cui ricominciava la scuola, si rincontravano gli amici dopo magari, ne so, qualche mese, no, estivo, in cui non li rivedevi eccetera eccetera. È un periodo di forte eccitazione emotiva, proprio perché sembra che con questo clima, né troppo caldo né troppo freddo, il corpo si stabilizzi e quindi di conseguenza anche il nostro umore. È anche una stagione di passaggio, perché comunque ci avvisa in qualche modo dell'inverno che arriverà, e il cervello usa tutti questi segnali per regolare appunto le nostre emozioni e i nostri comportamenti. Perciò se è autunno e ti senti particolarmente frizzantino, frizzantina, beh, c'è questa spiegazione scientifica. No, quella è la primavera, per quella roba lì c'è un'altra cosa, poi ne parleremo.

0: Play With Us.
1: Oh, è arrivato il momento attesissimo del Play With Us qui su M2O. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, che come direbbero i giovani potete flexare ovunque, tante sono belle le cose di M2O. E certo, se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, per quello che mi riguarda, anzi che ci riguarda, siccome oggi siamo insieme fino alle 7, ci sarà anche un'altra possibilità, quindi rimanete qui. Detto questo, sentiamo un po' chi sei, chi sei?
2: M2O, Play With Us.
1: Sì?
2: Simona da Castello dell'Acqua.
1: Molto bene.
3: M2O.
4: M2O.
3: Più musica.
4: M2O.

0: stavi pensando a come trascorrere il tuo sabato sera, secondo me questo potrebbe essere un ottimo messaggio subliminale. Il ritmo è quello giusto. Just a little bit more. Alle 4 di questo sabato pomeriggio. Su M2O.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ed eccoci qua, benvenuti, un minuto dopo le 4. Ciao. Su M2O, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7 oggi. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. Di Italia.

che bella energia! You Gonna Want Me su M2O alle 4.10 quasi di questo pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 7. Come state? Tutto bene? 342-6543-210, questo è il nostro numero. Vi potrà essere utile anche per il Play With Us, che da qui alle 7 ci sarà sicuramente, ma anche un po' per raccontarcela, perché poi alla fine la cosa bella della radio, della diretta, è che alla fine chiacchieriamo come se stessimo facendo un aperitivo enorme, capito? Ogni ora su M2O una canzone nuova, cioè l'M2 Hot.

Junior su M2O, ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Take Me Higher, la M2 Hot.

portami un attimo indietro nella memoria, fammi un attimo ricordare. Planet Funk alle 4.20 di questo sabato pomeriggio. Ciao, state ascoltando M2O, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7. Qui su M2O succedono un sacco di cose belle sempre, anche di notte. Tu pensi che la notte non ci muoviamo, invece no. Anzi, ti prepariamo specialmente appunto la notte, stanotte che è sabato. C'è Dance With Us. Ascolta una piccola anteprima di David Guetta. Dance With Us.

0: DJ internazionale in Dance With Us. Tutte le sere qui su M2O. Stasera c'è David Guetta.
1: Dance With Us. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
3: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
4: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Whalefall nella balena.
7: Sono nella balena! Aiutatemi!
6: Scopri l'incredibile storia.
8: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
6: Da vivere solo al cinema.
8: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
6: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaworld.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 190.

0: 96 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.

detto su M2O alle 4:30 in questo sabato pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, mi presento se per caso fossi appena arrivata e stessi dicendo: ma che cosa si fa qua? Anzitutto si ascolta della musica bellissima, ma proprio bella bella bella, e poi ce la chiacchieriamo. Non parliamo di fisica quantistica, non sarei in grado, però ce la raccontiamo un po' su quello che succede il sabato pomeriggio. Poi chissà quanti come Carlo da Roma che ci scrive e dice: io sono al centro commerciale, stavolta non con mia moglie ma con mia figlia, vestito per il 18°. Poi vogliamo la foto. Alla mezza c'è la M2 Old.

E mentre si guardava al cinema il primo Jurassic Park, nel 1993 usciva anche questa canzone qua, Ride in the Night. M2 Old su M2O.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

fibre e pinguini tattici nucleari su M2O quando mancano 10 minuti, sì, 9 più o meno, alle 5 di questo sabato pomeriggio. Ciao, come state? Che cosa si fa lì fuori? Chissà quanti all'ascolto in questo momento stanno pensando: senti, mollami, lasciami stare perché domani devo tornare al lavoro, oppure ci sto andando adesso al lavoro. Ecco, a proposito di lavoro, c'è una nuova sindrome. Immagino abbiate già sentito parlare del burnout, lo spiego per chi non lo sapesse. Il burnout è quella situazione che si crea nel momento in cui siamo pieni, pienissimi del lavoro, eccetera, e quindi proprio la nostra testa, la nostra anima proprio non ce la fa più, e di solito poi si viene un po' portati al licenziamento. C'è una nuova sindrome che si chiama Rust Out, è una sorta di burnout, però è il passetto prima, cioè è quel momento in cui ti rendi conto che c'è la motivazione che sta calando, che le tue, diciamo, capacità, anche se vogliamo, no, si stanno un pochino arrugginendo. Ecco, è una cosa normalissima. Se ti senti così, se ti sta capitando, non sei l'unica persona. Si manifesta questo rust out con una mancanza di entusiasmo, le giornate che sembrano non finire mai, appunto la perdita di motivazioni, eccetera. Come si supera? Il consiglio chiaramente è quello di parlare con il proprio capo per dire: guarda, qua la situazione è questa, questa, quest'altra. C'è chi dice: è un buon momento invece per provare il cambiamento. Quindi questo dipende un po' da come vivi la vita. Se non hai paura di uscire dalla comfort zone e puoi farlo, magari è il momento di cambiare.

0: bellissima questa canzone, però Miley, il titolo lo potevi fare un attimo più abbordabile per noi europei. Base Persuades, l'ho detto bene? Spero di sì. Comunque beh, lei non si smentisce mai. Era Miley su M2O, mancano pochissimi secondi alle 5 di questo pomeriggio. Senti qua questo ritmo che ti accompagna anche nelle prossime ore.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: M2O Cinema.
4: Disoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: M2O Cinema.
8: Quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
0: Le 5 precise qui su M2A, buon sabato pomeriggio a tutti! Su M2O, ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7, pronti per ricominciare con i tre non stop.

0: Ask to Mam qui su M2O alle 5:08 di questo sabato pomeriggio. Spero di averlo pronunciato bene. Oggi sembra tipo sai l'esame di lingue, però fatto in diretta nazionale, sperando che i miei prof di inglese e francese non stiano ascoltando. Vabbè, intanto mi presento. Ciao, io sono Isabella. Stiamo insieme fino alle 7 in questo sabato soleggiato, molto bello. Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Eccola qua, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot

0: di quelle canzoni che ti fa alzare la spallina così e ti fa seguire il ritmo, lo stai facendo anche tu, eh? Lo so, ti vedo. Ognora su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questa è Bipolar Sunshine, Stay, M2 Hot.
1: More music.

pensa che bello ascoltare questa canzone qua mentre guardi il mare, come sta facendo Francesca dalla Sicilia, che ci manda anche tanto di foto. Era Silver Lines Another su M2O. Cara, ti sei appena aggiudicata l'invidia di tutta Italia, io te lo sto dicendo. Pronti? Subito c'è Summer 91.

0: quanti come Luca e Nicole da Misano Adriatico, che ci scrivono al 342-6543-210, stanno già pensando alla cena, perché poi quando inizia a fare freschino, anche le 5:20 è un buon orario per pensare alla cena, capito? Ecco, adesso ho fame, lo sapevo.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

Sign, Show Me Love su M2A alle 5:30 di questo pomeriggio. Mi serve un segno, ma io sto un po' leggendo i vostri messaggi al 342-6543-210 e abbiamo scatenato l'inferno parlando della cena abbastanza presto, perché tipo Giulia, che ci scrive da Bari, dice: noi non ceniamo mai prima delle 9:30 di sera, mentre qua proprio tutta l'Italia. C'è Nicole che ci scrive invece da Brescia, se non sbaglio, sì, dice: io massimo le 7 devo cenare. Quindi qua c'è questa sorta di dissing. L'importante è che si mangi, ho già ho fame, va bene. Alla mezza d'ogni ora c'è la M2O

ascoltato New Era su M2, andiamo indietro nel tempo, in questo caso dritti nel 2000, con questa canzone qua, questo ritmo. Sun Kids, Rise Up, era l'M2 Old.

Touch, il titolo della canzone appena ascoltata qua su MLBO, quando mancano circa 20, facciamo 23 per essere precisi, minuti alle 6 di questo sabato pomeriggio. Come va lì fuori? Oh, senti la carica, se ti serviva un attimo un po' di carica, energia positiva, eccola qua, con Madonna su M2O.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a €449. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
16: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: mia bad in giro.
1: Sto con la mia bad in festa.
0: Con la mia bad in giro. Non mi innamorerò qua su M2O alle 6:10. Sì, dai, meno 10 minuti in questo sabato pomeriggio. Eccoci qua. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 7. Allora, a proposito di orari, di cose, quando è l'ultima volta che siete andati a letto prima delle 10 di sera? Sappiate che in realtà state facendo un trend e neanche lo sapevate. La generazione Z infatti ha dato vita a un nuovo trend che si chiama Early Night. In pratica c'è questa nuova tendenza nel risultare cool andando a letto presto. Cioè, se prima era cool andare a letto tipo alle 3, alle 4 di mattina, fare il dritto eccetera, adesso dicono no. Almeno 8 ore di sonno, skin care, cura proprio dei capelli, cura in generale, ci si dedica allo sport, alla lettura prima di andare a letto, eccetera. I numeri lo confermano, ragazzi tra i 16 e i 34 anni vanno a letto in media alle 10, 10 meno un quarto. A differenza appunto del passato, quindi c'è questo cambiamento che è diventato proprio un vero e proprio stile di vita e anche appunto uno status sociale. Vedi? Cioè, io in realtà sono giovane, perché vado a dormire prestissimo e neanche lo sapevo. Quindi se vai a dormire presto, sei molto giovane.

0: K2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento del Play with us qui su M2O, attesissimo da molti di voi, perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Il numero è sempre quello, 342-6543-210. Se ci avete provato e non ci siete riusciti, non vi preoccupate, perché tutti i giorni c'è la possibilità di portarsi qualcosa a casa. Ok, dov'è che andiamo? Trieste, hai detto?
3: Play with us, Francesco da Trieste.
2: Molto bene Francesco, tutto tuo, verrai ricontattato nei prossimi giorni.

0: Angel, Moving to the Sun. Su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Eccoci qua, pochi secondi alle 6 di questo pomeriggio. Buon sabato a tutti! Sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 7, pronti per ricominciare. Ci sono i tre, non stop, subito!

0: è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 6 e 7 di questo sabato pomeriggio. Ah, eccoci qua, mettiamoci comodi. Lo dico per le nuove o per i nuovi, se siete appena arrivati, questa è M2O, io mi chiamo Isabella, ciao, tutto a posto? Ecco, diccelo. Al 342-6543-210, che è il nostro numero, che di solito è utile anche per il Play With Us. Per oggi ci sono state un po' di possibilità, però da domani si ricomincia, quindi i gadget ve li potete portare a casa. Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Mendes, There's Nothing Holding Me Back, alle 6:15 in questo sabato pomeriggio. Subito c'è Dancing su M2O.

che bel mood, eh? Per essere quasi le 6:20 di questo pomeriggio bello. Dancing su M2O, ciao, tutto bene? Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 7. Numero 342-6543-210 è il numero nostro per dirci un po' che fate, dove siete. Quasi ora di cena, aperitivo, insomma, voglio un po' sapere gli affari vostri. Allora, stasera c'è Dance with Us su M2O. A partire dalla mezzanotte, i migliori DJ. Senti qua una piccola anteprima. Dance with us.

0: mezzanotte Dance With Us qui su M2O, ci sarà anche lui Bob Sinclair. Stanotte i migliori DJ solo qua su M2O.
1: Dance With Us. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
4: convenienza nostra. My Movies presenta
5: Rider.
6: Tra che sogni hai?
7: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
6: Per quella serve fortuna.
7: Molta.
4: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
8: Che casini ti stai ficcando?
6: Ma che hai fatto, Sam?
7: Una storia lunga.
4: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
7: Tutto sbagliato. Presente?
6: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
4: Scopri le sale su mymovies.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
13: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
14: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Bentornati a Samurai J. Subito ci sono tutte le news. M2O.
1: DJ Station. Sale il bilancio delle vittime dopo l'attacco russo a Zaporizhzhia, in 17, tra cui 3 bambini hanno perso la vita, bombe anche su Kiev, blackout diffusi. Andiamo ora in Medio Oriente, attacco degli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, sarebbero almeno una decina di feriti, alcuni sono in gravi condizioni. Ora in Italia con la cronaca, scriveva sul web di stragi a scuola, indagato un 14enne catanese. Sul PC sono state scoperte ricerche sull'uso e il funzionamento delle armi da fuoco. Ora la pagina sportiva, calcio in corso in questo momento Inter Parma, match valido per la 6ª giornata di Serie A, 2-0 risultato a favore dei nerazzurri, le reti di Sucic e Çalhanoğlu su rigore. Nella sfida delle 15 il Genoa ha battuto 2-1 la Fiorentina. In Formula 1 Verstappen in pole a Singapore davanti alle 2 Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Antonelli. In MotoGP di scena in Indonesia, Marc Marquez ha vinto la sprint e si prende anche il primato in classifica mondiale. E poi il ciclismo, perché Paul Sexas ha vinto il Giro di Lombardia arrivando in solitaria sul traguardo di Como, terzo Ciccone. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore ancora piogge al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni altrove. Domattina tempo stabile soleggiato al nord, ancora molti disturbi invece al sud e sul medio Adriatico con tanti temporali in giornata. Nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora piogge al sud e tra Abruzzo e Molise. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

0: E voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
14: Whalefall nella balena.
15: Sono nella balena! Aiutatemi!
14: Scopri l'incredibile storia.
16: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
14: Da vivere solo al cinema.
16: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
14: Whalefall, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: just a little bit more.
1: 10 minuti alle 7 di questa serata, ormai di questo sabato sera. Ciao, sono Isabella, questa è M2O, stiamo insieme appunto fino alle 7 ancora. E prima di salutarci però, domanda: ma quando è l'ultima volta che vi siete trovati in un evento senza usare il cellulare? Cioè, ve la ricordate l'ultima volta in cui avete partecipato a un evento posando lo smartphone e magari riprendendolo una volta usciti? Perché questa è una tendenza ormai che è, diciamo, bella forte, integrata nella generazione Z e anche nei millennials. Si chiama social detox ed è la disintossicazione dai social. Non è più una moda passeggera, ma è un movimento vero e proprio. Vengono organizzati degli eventi phone free, quindi liberi dal telefono. Succede questo: tu vai a un evento, c'è qualcuno all'entrata, all'ingresso, che ti confisca il telefono, te lo prende, te lo mette al sicuro, eccetera. Guarda, sali, e te lo puoi riprendere quando vai via. È una cosa che sta facendo tantissimo successo. Gli eventi phone free sono cresciuti del 567% a livello globale, cioè una cosa incredibile. E il motivo di questo successo, secondo gli esperti, è il fatto che la generazione Z e millennial, che sono le generazioni che hanno un po' visto crescere, nascere, no, la tecnologia, dicono: ok, però ora voglio un confine digitale. Ed ecco qua gli eventi phone free. Quindi la prossima volta che andate a un evento e non fate una foto, non postate una storia, ci siete stati comunque, cioè va bene.
2: M2O. Più musica.

Happiness is so sad, è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. L'ultima per quello che ci riguarda, quando manca solo un minuto alle 7 di questo sabato sera. Vi auguro una buona serata, ovviamente divertitevi, ascoltate sempre M2O. Noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6, ok? Vi aspetto subito. 1212 da Isabella è tutto, mi raccomando fate i bravi, ciao!

0: 9:21, questo sabato segue lo scorso sabato, ad una settimana, spoiler, dallo scorso sabato che per noi è stato molto infuocato perché eravamo a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. Ho avuto nuovamente l'onore di aprire le danze con tutto il pre-show e anche di presentare Redman sul palco. Tutti i contenuti li trovate sui social di M2O, M2O Radio. Check this out.
1: Brand new shit, motherfucker.
2: One, two.
3: Everything brand new.
4: Ma c'ho capito che hit kill? Asha non dice queste cose. Camo fai pigliando a pallucci. Tu fai tromimmo di certo puro che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E

0: immaginario tipico del rap, quello di autoproclamarsi winner, cioè vincitore, ma soprattutto di proclamare vincitore anche non soltanto i fan dell'artista, in questo caso Geolier, ma tante categorie di persone che seguono la sua musica, questa musica. È il singolo che anticipa la deluxe edition dell'ultimo album di Geolier, che ovviamente per motivi di numeri, anche di qualità e di feedback, di amplificazione, può assolutamente ritenersi uno dei winners del rap italiano di oggi, sia per i concerti fatti negli ultimi mesi, quelli che farà e che ha già annunciato nel 2027 soltanto nella sua Napoli, e poi l'album e ora anche la deluxe edition. Geolier su M2O.
1: 1 2 1 2 M2O. Yeah.

era nato da poco Post Malone, quando assieme a 21 Savage mise in piedi questo inno all'essere rockstar, alle persone rockstar. Discorso molto simile a quello che facevamo prima su Geolier con Winner. Un po' winner, un po' rockstar, un po' viral anche. Sono tornati virali i Migos nelle ultime settimane grazie a delle challenge di cui avrete sicuramente visto qualcosa. Dai Migos, Quavo, qui con T.I. Si chiama Backwards.

0: 7 di Beyoncé. 1 2 1 2,
1: la storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
15: Come mi immagino il Black Friday?
16: Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: M2O,
19: storia del rap alla radio italiana.

I Know, Travis Scott, Guy Manuel de Homem Cristo, e cioè il 50% di Daft Punk, tornato alle macchine, tornato a produrre musica, grazie a GTA 6, videogioco praticamente in uscita, manca sempre meno, l'attesissimo ritorno di GTA 6, attesissimo da chi? Attesissimo dai gamers, fondamentalmente, da chi frequenta il joystick e un monitor e una console. E nel soundtrack c'è tantissima musica di grande livello che ha anticipato. Succede da un po' di tempo che alcuni videogame, come anche molti film, anticipano l'uscita con la pubblicazione del soundtrack, della colonna sonora. Nella colonna sonora di GTA 6 ci sarà anche Rhino, questo pezzo di Travis Scott. Questo è un pezzo karaoke, cioè un pezzo che se lo conosci, e lo conosce tantissima gente, lo canti subito.

Spero che molti di voi abbiano cantato questo classico dei Fugees, uno dei diversi classici. Non hanno pubblicato tantissima musica assieme i Fugees, però quasi ogni canzone dei Fugees è un monumento da ricantare, perché è entrato nell'immaginario collettivo. Era un tutt'altro periodo rispetto ad oggi, siamo negli anni 90, siamo nel 1996. I Fugees, con un ritornello esaltante, bellissimo, di Lauryn Hill, M2 Old di oggi.

0: old.
1: Yeah.
0: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Wiz Khalifa che ride, tutto fatto. Ospite di Machine Gun Kelly.
2: 1 2 1 2. La storia del rap italiano.
3: M2O.
4: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
5: Dance with us.
4: Questa notte
6: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
4: Solo su M2O.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
20: Troni. Non ci sono paragoni.
21: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
22: Sì, guardi, ho perso la...

0: mi ha voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Black Street, prodotti da Dr. Dre, che tra le sue grandi innovazioni vanta anche quella di aver unito un certo suono gangster dell'estetica musicale, per esempio, di questa canzone all'R&B. E da quel momento, cioè da questo momento, dal 1996, da No Diggity dei Black Street, R&B, hip hop spesso si incontreranno e in alcuni casi ancora oggi non si riesce a definire che cos'è R&B, che cos'è hip hop, perché sono diventati la stessa cosa.

e poi Jay-Z, che è uno dei motivi per cui, grazie al quale Rihanna diventò quella che è diventata da un punto di vista musicale. Poi lei è stata molto brava a crearsi anche un immaginario industriale con il suo brand, che è qui, è la vita, i cerchi che si chiudono, brand di Rihanna, che a quanto pare adesso Jay-Z vuole acquistare, o quantomeno sta trattando per il 50% dell'acquisizione di Fenty. E tutto torna. È tornata a Milano in settimana anche Sexy Red.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: momento. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Si chiamerà Puro Sangue, come la Ferrari. L'album di Sfere Basta è in uscita a dicembre, l'11 dicembre, e questo è il singolo che anticipa l'uscita dell'album con tanto di collana. Ad ogni album Sfere Basta si regala una collana simbolo. In questo caso c'è un cavallo, che poi è anche il simbolo della Ferrari, che poi è un cerchio che si chiude anche qua, lontano, su M2O. One, two, one, two.

Solomon. E poi c'è Skepta. Ci pensa Skepta a mettere il rap in questo ennesimo e sempre affascinante incontro tra la musica dance e l'hip hop. Skepta poi da sempre amico del club, amico delle discoteche, amico dei party. Ha fatto anche il DJ per un periodo.

È apparso in serate tipo Circo Loco anche una sua label che produce, diciamo, non soltanto rap. Sempre molto bello quando rap e musica dance si uniscono, perché nasce qualcosa che da un lato fa ballare, inevitabilmente fa ballare, questa musica fa ballare, e dall'altro lato poi ci sono i lyrics, i testi dei rappers che sostanzialmente, spesso, non sempre, fanno anche pensare. Quindi puoi ballare e pensare insieme, è incredibile. M2O

Don't Stop. Ogni weekend qui su M2O c'è 1212, il suono di 1212 ormai nel 2027, tante cose con Stormzy e anche Afro Sound, Amapiano. Qui invece il suono di 1212 diventa quasi classic funk con Snoop Dogg e Chuck

0: Aloe Black. Un po' scomparso Aloe Black dopo questo grande periodo di successi mondiali tipo I Need a Dollar. È del 2010.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone.
2: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet,
5: convenienza nostra. My Movies presenta
6: Rider.
7: Tra che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molta.
5: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
9: Che casini ti stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
5: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
5: Scopri le sale su mymovies.it.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Yeah!
15: M2O. Storia

0: Get your sexy on.
1: You ready?
2: Yes.
3: Are you ready?
4: 1, 2, 1, 2.
5: M-2-A-O. DJ Station.

0: I'm going fishing.
1: For 3 days, you're doing nothing but fishing.
2: Listen up, listen up. Siete su M2O. Listen up, listen up. 1 2 1 2. C'è un suono appena uscito, ma fortemente classico. Per esempio, anche con queste rullate di batteria, con questo riff di chitarra in sottofondo. Il rap come lo si faceva in un certo periodo, per esempio quando il rap si avvicinava e flirtava con il rock, con il jazz. Denzel Curry, Kenny Beats.
3: Yes.
2: Yes. Poi queste basi tutte spezzate, un po' a ricordare J. Dilla, la Stone Throw Records. È appena uscita, si chiama Gone Fishing.

Ci sono poche canzoni che hanno Jump nel titolo e che fanno davvero saltare. Ovviamente Jump Around degli House of Pain e poi Criss Cross. Jump, Jump. Storia che poi è finita male da loro per motivi di vita, per motivi di salute, diciamo così. Ma in quel periodo questi due bambini diventarono un po' dei teen idol, forse i primi teen idol nella storia del rap americano. L'M2 Old di oggi è del 1992. Jump, jump, everybody jump.

0: bag. Anche qui citazione al mondo del funk.
1: 1 2 1 2, la storia del rap italiano.
2: M2O,
3: la musica del momento.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
10: M2O. Storia

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Lima, what's up? Cameron, canzone che ha significato tantissimo per la storia di Cameron, soprattutto per la sua pagina Wikipedia, banalmente, ma anche per la storia del rap e anche degli stylist, cioè dell'estetica, del come vestirsi, di quella famosa pelliccia rosa, tutto rosa, come l'outfit di Cameron nel videoclip di questa canzone. Anche il telefonino, se non ricordo male, erano i primi telefonini, siamo nei primi 2000 con questo pezzo. Ehi ma, what's up? Anno 2002, Cameron. Cambia tutto qui invece con i Migos.

My Slime. Gali ha sempre anticipato un certo tipo di slang, per esempio definire un proprio amico, fratello, slime, My Slime. Sono uno dei primi a dirlo in Italia, siamo nel 2021 in questo pezzo, e poi oggi molti, penso per esempio ai fan di Nerissima Serpe, Papa V, che si autoproclamano slime, My Slime. Yo! Era il 2004 quando Kelly's faceva questa cosa qua, un milkshake.

0: contagocce di Fat Man Scoop, questo pezzo di Anderson .Paak che ha campionato qualsiasi cosa. Però è una canzone completamente nuova, però è una nuova cifra stilistica. Non prendi soltanto una canzone del passato, ne prendi 3-4, le metti assieme. Questo si apre per esempio con Today Was a Good Day di Ice Cube, si chiama Good Day questa canzone qua. Spero sia a good day questo sabato per voi, spero lo sia anche domani, a good day, domenica. Noi domani, come ogni sabato e quindi come domani ogni domenica, dalle 19 alle 21 qui su M2O, facciamo un po' di 1-2-1-2, due ore di 1-2-1-2. Vi aspetto qua, non mi sposto da qui. Ciao a tutti da Wad.
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
4: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
3: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario, sabato sera, M2O inizia la classifica. Siamo qui, pronti per le 20 canzoni più programmate di tutta la settimana. Parlo al plurale perché oltre al conduttore che vi sta parlando, agli ascoltatori che stanno ascoltando, c'è Danny Omic che si occuperà della musica. Partiamo dalla 20? Due posizioni meno per Clean Bandit con la canzone nuova.

Diverse le nuove entrate in questo aggiornamento della M2O Chart. Vogliamo già presentarne una? Che a dire il vero si è già presentata da sola perché l'abbiamo appena ascoltata. Bipolar Sunshine, posizione la 19, era Stay. Numero 18, scendono e di parecchio Prospa e Clooney. E ci mancherebbe altro. Sono in classifica anche con la canzone più recente che ascolteremo dopo. Questa

L'avrete notata in questi giorni la nuova canzone dei Sophie Tucker, che non sono arrivati da soli, bensì sono arrivati con i One Republic. Posizione la 17 a partire da oggi, un'altra delle tre nuove entrate della M2O Chart di questa settimana. Tsunami. Se

Slick, molto molto elegante, decisamente la canzone più elegante di tutta la classifica e non poteva che intitolarsi diversamente. Numero 15, esattamente dove era la settimana scorsa.

0: Mondo con Who Man. Ci sentiamo tra poco con la 13, dove ci sarà la più alta nuova entrata di questa settimana.
1: M2O Chart. M2O.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Sì, sì, sì.
2: Sei Fargetta?
3: Presente.
2: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
3: Sì.
2: Tu hai tempo?
3: Eccomi, sono a disposizione, sì.
2: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
3: Sì, fa da parecchi anni fa, sì, sì.
2: Mancano che da mopeni. Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
1: Con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: M2O Chart.
6: Numero 13. Yeah!

La più alta nuova entrata di questa settimana nella M2O Charts si intitola Confession, è di James Hype. Posizione la numero 13, quella con cui siamo tornati e con cui continuiamo nell'aggiornamento della classifica. Quindi adesso tocca alla 12. Barry Can't Swim, DJ scozzese che dichiara già nel suo nome d'arte che non sa nuotare. E ce ne faremo una ragione, del resto come se l'è fatta lui. Dance, dance, dance.

Alexandra Palace di Londra. Se volete buttare un occhio lo trovate facilmente, mettete Another Alexandra Palace ed eccolo lì. Numero 11 questa settimana nella M2O Chart, sono scesi e di parecchio fin dalla 3 che occupavano lo scorso weekend, Silver Lines. Numero 10, dalla 2 scende Karol G con Baby.

0: Ferrari in the Bush.
1: Deve essere una festa veramente particolare quella del cespuglio, eh? Se incontriamo Tracy Van gli chiediamo spiegazioni. Per ora lo abbiamo ascoltato in salita dalla 13 fino alla 7 della M2O Chart. A tra poco con le prime 6.
0: M2O Chart.

0: Alle 7 giochiamo e tra un'ora al quiz. Ma è già gioco oggi. Io e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A meno 25% a 399 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
2: M2O Chart
13: numero 6.

molto in alto nella classifica di M2O. Come Miley Key? Miley Cyrus. Si è tolta il cognome, dobbiamo chiamarla solo Miley. Un posto in più dalla 5 con Best Persuaded. Mentre alla 3, eccoli qua, li abbiamo citati prima perché sono scesi tantissimo con l'altra canzone, cioè Clooney and Prosper. Questa è quella che sale addirittura dalla 20. Si chiama...

0: fuori e ne ha realizzato una versione completamente nuova, uscita da poco e salita direttamente alla numero 1 della M2O Chart. Questa, Just a Little Bit More, la nuova numero 1. Alla 2 Swedish House Mafia, alla 3 Clooney and Prosper, ma non serve certo che vi elenchi tutte le posizioni perché le trovate su m2o.it o attraverso l'app di M2O. Grazie a Danny Omic per la musica e ciao a tutti dai Dario.
1: M2O Chart.

0: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: più musica. Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Tra che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini ti stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Scopri le sale su mymovies.it. La mezzla.
6: Baby,

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
0: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: 60 e invece
1: 20.
0: 3 punti per Fargetta.
1: Grazie.
0: Ciao, sono Albertino.
1: No, adesso sì che ti ho riconosciuto.
0: Sei Fargetta?
1: Sì, sempre io.
0: Quindi posso dire sei Fargetta in regia?
1: Sì, come?
0: Cioè Fargetta in regia come sempre.
1: Oh.
0: Sempre.
1: Saranno 40 anni.
0: Bravissimo. È sabato 10 ottobre, siamo qui come sempre per raccontarvi quali sono le posizioni. Saremo velocissimi perché qui diamo tanto spazio alla musica come ogni weekend. Vi faccio sentire le due canzoni che se ne vanno perché questa settimana avremo due nuove entrate. Se ne va Whatever Turns You On di Axwell e Bone. How does it feel? E anche How Does It Feel di Fedzo.

0: Canzone che abbiamo ascoltato tanto quest'estate, l'abbiamo anche ballata. Tu l'hai ballata?
1: Tantissimo.
0: Era Magnetic dei The Bosa, al 18 questa settimana nella DJ Parade. Al 17 invece abbiamo la prima
1: nuova entrata.
0: La prima nuova entrata di questo weekend è del nostro amico Bob Sinclair insieme a Bash e si intitola Tequila and Ibiza.

0: Porsche, com'è di colore lui?
1: Esatto.
0: Non lo so.
1: Beh.
0: È un caso. Tequila Ibiza è il titolo del brano numero 17 questa settimana nella DJ Parade. Al 16, Ralph e Leumas, che poi sarebbe Samuel, con Il diritto di ballare. Al 15 questa settimana, gli Another,

originale, oggi al numero 14 della DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Al 13 questa settimana Troye Sivan con Party, e al 12 Jerry con The Jones.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Ritorna alla DJ Parade, siete

0: Nonostante tutto è arrivata al numero 2 della DJ Parade.
1: Lei non molla mai.
0: Non molla, brava, brava Maria Luisa Ceccone. Al numero 2 con il remix di Dance Terrier, la versione di Harry Romero. E adesso, amici ascoltatori o semplici conoscenti, è arrivato il momento della numero 1 di questa settimana.
1: Numero 1!
0: Per la seconda settimana consecutiva numero 1 della DJ Parade c'è Happiness is So Sad delle Swedish House Mafia insieme a Lika Lee.

0: Era la numero uno della DJ Parade anche questo weekend. Come la scorsa settimana, al primo posto abbiamo trovato la Swedish House Mafia insieme a Lika Lee con Happiness is So Sad. Non ci rimane altro che a questo punto ce ne andiamo. È finita, Mario.
1: È finita, sì, sì.
0: Non puoi stare qui.
1: Poi mi dispiace.
0: Sì, ma non puoi stare qui.
1: Va bene, smonto.
0: È finito tutto. Il tempo, smonta.
1: Andiamo, andiamo.
0: Ci sentiamo quando? Fammi pensare.
1: Tra 7 giorni.
0: Ah, sabato prossimo dalle 11 a mezzanotte saremo qui, spero anche voi, con la nuova DJ Parade su Radio DJ e su M2O. Da Albertino grazie, buon weekend e alla prossima settimana con una nuova DJ Parade.
2: Ciao a tutti!
3: Peace!
4: Arrivederci!
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO. Dance with us. Dance with us.
8: This is Dance with Us.
7: This is Dance with Us.
8: Please welcome
7: to David Guetta.

0: Dance with us.
1: Dance with us.
0: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Tatroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: This is Dance with Us.
1: Dance with Us.
0: On MA2A.

somebody who